0: gentlemen, we are about to land. Our captain, DJ Mickey, thank you for choosing World Music Night.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
2: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 2:33.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 3 e 33 minuti.
2: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.

0: Ehi, da brava.
1: Radio Mania, Day by Day.
0: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
2: Vi aspettiamo

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tigullio, una radio per amici.
3: H24.
4: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
5: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
4: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
5: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
6: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tigullio Web.
4: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui, su Radio Tigulio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tigullio. Buon ascolto.

0: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 4:32.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forte.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
5: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
5: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
6: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto!

0: Ehi, da brava.
1: Radio Mania, Day by Day.
2: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
3: Vi aspettiamo.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 5 e 31 minuti.
0: Chill out and ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Spazio italiano su Radio Ticuni.

0: Radio Tigullio. Sono le 6:33.
1: Radio Tigullio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
3: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!

Grazie. Grazie. Ecco, allora adesso mi sento che la, come si dice, l'adrenalina è giusta, insomma, per potervi salutare. Il mio amico Chico Falzone. Il mio amico Daniele Campani. Il mio amico Dante Pregreffi. Il mio amico Beppe Carletti, che in questi mesi mi ha fatto anche da mamma. E il mio amico Augusto D'Aoglio. Ciao a tutti, suoni.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Vi saluto caldamente anche quest'oggi, ovviamente ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia, attaccato tutto quello che potete attaccare qui, rinfrescatori, congelatori, frigoriferi, cose di questo genere, per riuscire a essere in onda insieme a voi, ben ritrovati. E allora, da questo momento siamo insieme anche per questo sabato 27 giugno, facciamo colazione, ascoltiamo buona musica, ci informiamo un po', insomma stiamo insieme per queste prime ore della nostra piacevole mattinata su Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oggi, dicevamo, sabato 27 giugno 2026, 178esimo giorno dell'anno, siamo nella 26esima settimana. La Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. Il sole è sorto alle 5.38 e tramonta alle 20.49, la luna è crescente ed è illuminata all'88.8%. Andiamo subito anche con il proverbio, già che ci siamo, proverbio del giorno che noi conosciamo molto bene: occhio non vede, cuore non duole. Sono privi di effetto gli eventi che possono procurare dispiacere se di questi non si è a conoscenza. Spesso viene utilizzato con lo stesso valore del proverbio lontan dagli occhi, lontan dal cuore, per significare che le persone fisicamente distanti alimentano meno il nostro affetto e che l'ignorarne le azioni mette al riparo dai dispiaceri che potrebbero derivarne. Questo è il proverbio di oggi, andiamo a iniziare con il primo brano musicale, sì, un po' di ritmo subito per incominciare bene questo sabato. Il Morning Show con Graziano D'Andrea inizia qui.

E allora la colazione la stiamo facendo, un caffè forse un po' meno caldo visto il tempo, comunque non dico un caffè freddo ma quasi, un po' shakerato così. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, è solo l'inizio del nostro consueto appuntamento mattutino con il

0: sono le 7:15.
1: Direi che questo è il momento anche della storia, no? Di questo 27 giugno. E allora andiamo con il 27 giugno del 1463. Sottoscritti i patti di Fossombrone tra San Marino e lo Stato Pontificio a conclusione della guerra contro Sigismondo Pandolfo Malatesta, il signore di Rimini, Castelli Malatestiani di Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino e Serravalle venivano annessi a San Marino, che si affiancava dalla dipendenza pontificia. 1894, a distanza di alcuni anni dalle analoghe invenzioni di Nicolaus August VIII, Gottlieb Daimler, Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, tedesco Karl Benz, ottiene il brevetto per una sua versione del motore a scoppio. 1905, all'arco di Odessa, i marinai russi a bordo della famosa corazzata Potemkin si ammutinano per protestare contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. 1910, Emiliano Zapata e Francisco Madeiro si sollevano contro il neo rieletto dittatore Porfirio Diaz, dando inizio alla rivoluzione del Messico. 1932, in seguito al colpo di stato del 24 giugno scorso, Rama VI, re del Siam, sottoscrive la costituzione provvisoria che trasforma il suo governo da monarchia assoluta a monarchia costituzionale. 1954, nella città russa di Obninsk entra in funzione la prima centrale nucleare al mondo, il primo impianto per generazioni di elettricità da reazione nucleare nato aggiungendo una turbina da 5 MW a un reattore progettato per la produzione di plutonio ad uso bellico. 1967, alla Barclays Bank di Enfield Town, nella zona nord di Londra, entra in funzione il primo cash machine europeo, il primo bancomat che permette di prelevare del denaro durante gli orari di chiusura della banca ed è stato progettato da John Shepherd Barron. 1974, in Cile, il generale Augusto José Ramón Pinochet Huarte assume il titolo di capo supremo della nazione dopo essere stato presidente della giunta militare che ha guidato il golpe del 1973 con cui è stato deposto il presidente Salvador Allende. 1974, alla Camera dei Deputati italiana viene approvato il pacchetto di provvedimenti fiscali, aumenteranno tasse e benzina, ma guarda un po', e saranno istituite una tantum su case, auto e TV. 1976, a causa delle diarie considerate inadeguate, il 20% dei professori italiani decide di ritirarsi dalle commissioni d'esame mettendo a rischio il corretto svolgimento delle prove. Ed ancora 1978, l'ente spaziale statunitense lancia in orbita il CSAT-1, il primo satellite per oceanografia, rileverà temperature, venti, moto ondoso e permetterà di identificare in tempo reale i tratti di mare ghiacciato. Viene lanciato dalla base Vandenberg in California alle 18:12 locali. Tra poco la seconda parte della storia di questo 27 giugno.

un'altra estate cantava Diodato insieme a noi, e ora invece continuiamo con la storia del 27 di giugno. Torniamo al 27 giugno del 1980, un DC-9 della compagnia Itavia in volo da Bologna e Palermo esplode nel cielo a nord dell'isola di Ustica. Non c'è nessun superstite tra le 81 persone, tra passeggeri ed equipaggio. Nello stesso anno oltre 100.000 persone riempiono lo stadio di San Siro a Milano per il concerto dell'artista giamaicano Bob Vanley, la voce più nota al mondo della musica reggae. 1983, a conclusione della due giorni elettorale per il rinnovo dei due rami del Parlamento italiano, l'adesione è in calo del 2,23%, ha votato l'88,42% degli aventi diritto. 1990, lo scrittore Salman Rushdie, condannato a morte dal governo di Teheran per il libro I versetti satanici, invia aiuti per $8,600 alle vittime del terremoto che ha colpito l'Iran. 1991, parte dalla Germania il tour mondiale del cantante statunitense Michael Jackson, la prima tappa allo Stadio Olimpico di Monaco di Baviera, poi Dangerous World Tour girerà Europa, Asia, Medio Oriente e Sud America. 1993, fiori d'arancio per l'attrice Julia Roberts, la 25enne attrice di Pretty Woman, ha detto di sì al cantante country e attore Lily

Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa luterana St. James di Marion, nello stato americano dell'Indiana, approfittando di una pausa di Giulia dal set de Il rapporto Pelican. 1998 alle Way viene clonato per la prima volta un topo. Nel 2001 muore 76enne all'ospedale di Los Angeles, dove era stato ricoverato per un tumore. L'attore Jack Lemmon, nel corso della sua carriera, è stato premiato per due volte con l'Oscar, il massimo premio della cinematografia statunitense. Nel 2001 Kofi Annan viene confermato per altri 5 anni alla carica di segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 2003 è introdotta dal codice della strada la norma per la patente di guida a punti. Si perdono crediti di abilitazione alla guida in base al numero di infrazioni commesse e alla loro gravità, se ne guadagnano con un comportamento virtuoso. Sarà in vigore dal luglio successivo. Nel 2004 è Cristian Moreni, il campione italiano professionisti di ciclismo, ha battuto in volata sul tragitto di 256,6 km con partenza e arrivo a Santa Croce sull'Arno. Nel 2007 nel Regno Unito il premier Tony Blair presenta le dimissioni alla regina Elisabetta II per la nomina a primo ministro di Gordon Brown, che nel frattempo è divenuto il capo del partito laburista. 2008 il presidente fondatore della Microsoft si dimette dalla carica di amministratore delegato, Bill Gates, dopo 33 anni alla guida del principale produttore di software al mondo, si dedicherà alla Foundation creata dalla moglie Melinda. Nel 2010, dopo oltre 50 anni di governo autoritario, si tengono in Guinea le prime elezioni libere e democratiche. Nel 2012 la Food and Drug Administration statunitense approva per la prima volta dopo 13 anni una sostanza per il dimagrimento, la lorcaserina. Sarà prescrivibile in base all'indice di massa corporea per gli obesi superiori a 30, per gli adulti superiori a 27. Nel 2016, nel tardo pomeriggio, si spegne a Roma l'attore Bud Spencer, nato a Napoli nell'ottobre del 1929, prima di intraprendere la carriera cinematografica che lo ha visto interprete di decine di film di successo. Carlo Pedersoli era stato un ottimo nuotatore. Abbiamo ricordato tutto, sono già le 7:26, torniamo alla nostra musica.

Degli auguri, oggi è il vostro compleanno, siete nati il 27 di giugno, auguri ovviamente a tutti voi, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Abbiamo subito l'obbligo di ricordare che sono nati oggi anche Luigi d'Orléans, Luigi XII re di Francia, Mildred Kiel, insegnante e coautrice con la sorella Patty di una canzone che ancora oggi cantiamo tutti, tanti auguri a te. Giorgio Almirante, politico, fondatore e segretario del Movimento Sociale Italiano. Cino Tortorella, conduttore TV, anche noto come Mago Zurlì. Alberto Bevilacqua, scrittore e regista. Ludovico Peregrini, autore e personaggio televisivo. Mario Brusa, attore e doppiatore. Anita Zagaria, attrice. Isabella Gianni, attrice. Gabriella Dorio, atleta oro olimpico nei 1500 metri nel 1984. Flavio Cattaneo, dirigente RAI, Terna, Telecom Italia ed Enel. Michele Centonze, compositore e arrangiatore. J.J. Abrams, produttore e regista. Regine Cavagnò, sciatrice, ci ho messo qualcosa di troppo. Sciatrice, campionessa mondiale Super G nel 2001. Fabrizio Biggio, conduttore radio TV. Tobey Maguire, attore, lo richiamiamo in Spider-Man, il grande Gatsby, Pleasantville. Patrizio Polifroni, editore e conduttore radiofonico. Silvia Cannas, modella e attrice. Miss Mondo Italia 2003. Io ho bisogno di un altro caffè, non so voi, ma continuiamo ancora con il nostro Morning Show.

0: Sono le 7:32.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico bloccato con 3 km di coda sulla 14 Adriatica per il ribaltamento di un'autovettura a chilometro 1 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Bologna verso quest'ultima. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Ancona, sono i curiosi la causa delle code tra il bivio per l'Autosole e Bologna Borgo Panigale. Per quanto riguarda le altre notizie, a causa del traffico intenso si sono formate code sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e il bivio per la Cisa in direzione Bologna. Proseguendo in questa direzione altre file per traffico intenso tra Modena Sud e il bivio con la 14 Adriatica. Coda di 6 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e il bivio con l'Autosole per traffico intenso sulla carreggiata sud. È invece un incidente la causa delle code sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Sulla 1 Roma-Napoli chiusa l'entrata di Valmontone per un incidente avvenuto in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Siamo arrivati al momento dell'oroscopo segno per segno per questo sabato 27 giugno. Il fine settimana si apre sotto un cielo decisamente solido, concreto e costruttivo. Nelle prime ore di questa mattinata la luna fa il suo ingresso nel segno di terra del Capricorno, andando a spegnere i toni più idealisti dei giorni scorsi per accendere la razionalità, il pragmatismo, la determinazione. Un transito eccellente per mettere ordine nei progetti a lungo termine, per guardare al futuro con assoluta concretezza. Andiamo subito con i primi sei segni. Ariete, la luna in Capricorno si posiziona in quadratura e vi chiede di rallentare i ritmi frenetici degli ultimi giorni sul piano professionale o familiare. Potrebbe esserci qualche piccola responsabilità o scadenza extra da gestire prima di staccare la spina per il weekend. Non forzare le cose e affrontate un impegno alla volta. Toro, un sabato semplicemente splendido e rigenerante per voi. La luna in Capricorno, segno di terra, vostro fedele alleato, forma un trigono perfetto con il vostro cielo, regalandovi stabilità, lucidità e un forte senso di sicurezza interiore. Il momento ideale per pianificare un investimento, per godervi un weekend di relax in natura. Gemelli, con lo spostamento della luna nel settore delle risorse condivise, vi lasciate alle spalle le tensioni, i piccoli battibecchi dei giorni scorsi. Questo sabato vi invita a fare ordine nei vostri pensieri e pianificare i prossimi passi professionali dietro le quinte, lontano dal caos. Ottimo intuito negli affari. Cancro, la luna entra in opposizione dal segno del Capricorno, accendendo i riflettori sui vostri rapporti interpersonali e sulle collaborazioni strette. Evitate l'ostinazione o i toni troppo rigidi con il partner o con un socio. Usate la vostra naturale sensibilità per smussare gli angoli e rimandare i chiarimenti importanti a domani. Leone, dopo le calde energie dei giorni scorsi, questo sabato vi chiede di concentrarvi sulla gestione pratica della routine, della casa, del benessere personale. Giornata perfetta per riorganizzare l'agenda in vista di questo fine settimana, ma anche del fine mese. Delegare i compiti più noiosi e dedicare la serata alla cura del corpo. Chiudiamo questa prima parte con la Vergine, cielo radioso e di grande concretezza, amici della Vergine, per il vostro segno. L'ingresso della Luna in Capricorno vi sostiene alla grande in un trigono di terra perfetto. Ritrovate un'eccellente efficienza mentale, creatività solida e un carisma concreto. Ottimo momento per lanciare un progetto per una serata affettuosa e stabile. Tra poco la seconda parte del nostro appuntamento con l'oroscopo di questo sabato 27 giugno 2026. Siete in compagnia di Graziano D'Andrea e si continua il nostro morning show.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da questo

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Vediamo di proseguire e completare l'oroscopo di oggi con la bilancia. Amici della bilancia, la luna si sposta in quadratura nel settore delle radici della casa e della famiglia, portando un po' di stanchezza accumulata o qualche piccola incombenza domestica da sbrigare. Non lasciatevi condizionare da un filo di malinconia, prendete i vostri spazi, rallentate i ritmi e ricaricate le batterie in vista della serata. Scorpione, un sabato fluido, dinamico, perfetto per la comunicazione, gli scambi di idee, le pubbliche relazioni. Il nuovo transito lunare favorisce contatti commerciali, brevi spostamenti, chiaramenti verbali. La vostra mente oggi è affilata e le parole particolarmente incisive, usatele per stringere nuovi accordi. Sagittario, dopo aver ospitato l'astro d'argento nel vostro cielo, oggi la luna si sposta nel settore dei valori materiali e della concretezza economica. Giornata ideale per fare un bilancio delle ultime fatiche, pianificare le spese del weekend o richiedere il giusto riconoscimento pratico per il lavoro svolto in settimana. Capricorno, benvenuta a luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso proprio nel vostro cielo, regalandovi un carisma pazzesco, lucidità e una grandissima determinazione. Riprendete in mano le redini dello zodiaco e del vostro palinsesto personale. La vostra determinazione oggi è una calamita per le buone occasioni, prendete l'iniziativa. Acquario, le stelle vi consigliano un sabato di riflessione strategica e di lavoro dietro le quinte. La luna si nasconde nel settore dei bilanci interiori, della preparazione

suggerendovi di perfezionare i dettagli tecnici dei vostri progetti lontano dai riflettori. Già da lunedì la Luna entrerà nel vostro segno e sarete inarrestabili. Chiudiamo con i Pesci, splendido avvio di fine settimana grazie alla complicità della Luna in un segno di terra amico, ottimo momento per i progetti collettivi, le collaborazioni associative, la vita sociale, le amicizie di vecchia data. Un'idea condivisa con un collaboratore fidato potrebbe aprire una strada inaspettata nei prossimi giorni. Tutto questo per quanto riguarda l'oroscopo di questo sabato 27 giugno, continuiamo con Lucio Battisti.

Andiamo subito con la breve rassegna stampa anche per quest'oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera. Venezuela, i dispersi sono più di 50.000, quasi 1.000 le vittime. Libano, Israele, c'è l'accordo. Trump, dazi al 100% a chi tassa i servizi digitali. Dura replica dell'Unione Europea. Vannacci al 6%, il centrodestra è avanti solo con il generale. Secondo questo sondaggio, la Repubblica, accordo tra Israele e Libano, firmata a Washington un'intesa trilaterale. La Casa Bianca, primo passo verso la pace, ma Hezbollah non partecipa al negoziato. Venezuela, 1.000 i morti, rabbia per i soccorsi in tilt. Conte, la regia di Meloni sulla commissione Covid. La Stampa di Torino, il sacrificio di Giuseppe, morto per salvare la moglie di uno di tre italiani vittime del sisma in Venezuela, 50.000 dispersi. L'intervista Alemanno, Meloni naviga a vista, Vannacci decisivo. Israele e Libano, prove di pace. Il Fatto Quotidiano, la superdiga da 1,3 miliardi costruita da migranti schiavi. Legge elettorale nella Camera vota 18 deputati su 400, le grandi riforme negarci le preferenze. Il resto del Carlino, il caldo estremo non dà tregua. L'Italia nella morsa dei 40 gradi. Venezuela, tre italiani morti, Roma invia 100 soccorritori. Israele e Libano firmano la pace, colpo all'Iran, legge elettorale, braccio di ferro sulle preferenze, attacco a Trenitalia, gli hacker rubano i dati dei passeggeri. Il Messaggero, accordo firmato tra Israele e Libano, Hezbollah non ci sta, siglata la prima intesa quadro a Washington, Rubio, coordinamento militare tra i paesi e fondi americani, ma torna la tensione nello stretto di Hormuz, raid di Stati Uniti e Iran. Venezuela in ginocchio, oltre 50.000 dispersi, almeno 3 italiani tra le 920 vittime accertate, catastrofe umanitaria. Andiamo con la Verità. L'Europa finisce sotto un'auto, l'ultimo atto di un suicidio industriale e sociale. Volkswagen licenzia 100.000 dipendenti e chiude fabbriche. I vertici di Mercedes ammettono situazione gravissima. I due colossi schiantati assieme a concorrenti e indotto made in Italy dalle folli politiche verdi di Bruxelles, che però insiste. Per il clima l'Unione Europea vuole tagliare l'import di gas e petrolio. Roma e Berlino provano a fermarlo. A Milano, sottomessa agli islamici, strade bloccate e donne nel recinto. Agente morto albanese fuori, migranti minori e scontro. PD e i sindacati stufi della Salis, lei pensa a feste e vacanze. Il Giornale, Venezuela, 50.000 dispersi, intere città rase al suolo. Medio Oriente, c'è l'accordo Israele-Libano, Hormuz, ancora tensioni. La pista San Marino, Covid, le carte inedite, Conte tace e attacca. I documenti dimostrano che le consulenze hanno arricchito persone vicine al commissario Arcuri. Gli islamici invadono Milano, la sinistra li porta in Parlamento. Il Tempo, la fatwa contro il tempo dell'Ayatollah Conte, l'insuccesso dalla testa, anziché chiedere scusa e prepararsi a deporre in commissione Covid, Giuseppe Conte sparecchia offese e minacce contro il tempo e il gruppo Angelucci, ma qui non si spaventa nessuno, semmai risponda sulle mascherine, sui maxi appalti e pure sulle accuse di comportamenti opachi a carico dei suoi colleghi di studio legale. IRPEF, come estendere il 33% fino a 60.000 euro lordi annui. Libero, Conte strilla ma non risponde, il fuggitivo, miliardi in fumo e parcelle pazze, ma Giuseppi grida il complotto invece di chiarire in commissione. La sinistra fa quadrato, qualcosa da nascondere? Ha causato la morte del vigile, va già a casa. I domiciliari, l'albanese scappato al posto di blocco, niente funerali in Duomo per la gente. Il Sole 24 Ore, Volkswagen prepara un piano shock, 4 impianti chiusi, 100.000 tagli. Vittoria storica per Mamdani, New York blocca 1 milione di affitti, manovra a 6 mesi dalla via libera, ok all'88.5% dei fondi da attuare, 70 decreti. Digital tax, Trump minaccia ancora i paesi dell'Unione Europea di dazi al 100%. Andiamo con i giornali sportivi.
la Gazzetta dello Sport, il diavolo fa gol, colpo Milan, un centravanti da 70 milioni arriva Ramos dal Paris Saint-Germain, Cardinale accontenta Amorim e la spesa record nella storia rossonera. Cose da pazza, rilancio Como 60 milioni a Reale, l'argentino non si muove. La Francia fa paura, Dembélé show, Norvegia travolta, Verstappen, stimo Kimi, baby prodigio, prodigio come me. Corriere dello Sport, Paz resta da Fabregas, il Como anticipa l'Inter e acquista l'argentino per 60 milioni. Francia padrona, il pallone d'oro Dembélé si prende la scena, 3 gol in 32 minuti, elezione 4-1 al gruppo di Solbakken, affondati, poker alla Norvegia, l'incubo dell'Italia. Gonzalo Ramos sposa il Milan, Paris Saint Germain 65 milioni più 5 di bonus. Tutto Sport, Juve, Colo in ritiro, Cannevali lavora per ricucire i rapporti con il Paris Saint Germain irritato da Comolli. L'obiettivo del DG è dare il centravanti a Spalletti per il 13 di luglio, iniziate le operazioni diplomatiche, forte dell'accordo con i giocatori, di buoni rapporti con Campos, David blocca Sorloth, ma c'è Pellegrino, Inter beffe da Paz, Simeone Cairo resta al Toro, l'Olanda domina tra le polemiche, magico Dembélé, Francia show 4-1. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano, ci ritroveremo lunedì mattina a partire dalle 7.09. Nel frattempo la mia banda suona rock, non so la vostra, sto scherzando naturalmente, lui è Ivano Fossati, con lui arriveremo alle ore 8. Buongiorno!

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
4: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista. Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Alzate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo,

0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.
1: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
2: C'è un tempo nella storia della musica che batte forte sulle emozioni, brucia record, primati e guarda dritto al domani. È il tempo di Vasco Rossi. Duro, potente, trepidante. L'abbiamo vissuto e oggi ce lo portiamo dentro. Oltre 40 anni di musica, 70 di vita per questo artista straordinario, unico. Abbiamo deciso di dedicargli uno speciale, ma stavolta sarà lui a raccontarsi attraverso le tante interviste, i concerti, i raduni epocali. Insomma, la vita, l'amore, i fan, il palco, la famiglia. Sono questi i migliori capitoli di Vasco Rossi.
3: Non avrei mai immaginato di arrivare a un'età così importante. Tra l'altro ho vissuto una vita talmente intensa che gli anni per me potrebbero essere anche il doppio dalla sensazione che ho avuto. Potrei compiere 120 anni.

Sono cresciuto praticamente sempre fuori di casa, nel bosco, intorno ad Occa, insomma a giocare sempre gli corici dietro, nelle pinete. Per me la casa è sempre stata il posto dove io andavo a mangiare e a dormire. Il salotto non esisteva in un paese, il salotto era la piazza, il bar.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose.

0: Ma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Cos'è per te la vita?
3: Una grande avventura. Una grande avventura. Per me è stata un'avventura straordinaria. È un'avventura straordinaria ancora, con naturalmente grandi soddisfazioni, grandi delusioni, grande sofferenza. Perché la vita comunque è sofferenza.

0: vivere o sopravvivere?
1: Vivere o sopravvivere, comunque bisogna vivere, e la vita è comunque sofferenza, perché vivere è sempre un bisogno, vivere è sempre, è sempre un bisogno di qualcosa, è sempre, capito, la ricerca, e ogni volta che ce la raggiungi poi ne hai bisogno di qualcos'altro, quindi sempre un continuo, in fondo io sono molto, sono degli idee, cioè Schopenhauer, capito, aveva questi concetti, io sono molto schopenhaueriano, anche scioperato un po'.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Io fin da quando ero bambino mi ricordo che mia mamma chiamava sempre molto la musica, le canzoni, cantava sempre in casa, poi mi faceva, mi ricordo mi portava a vedere il Festival di Sanremo nell'unico bar del paese dove c'era l'unica televisione. Quindi poi imparavamo, mi facevano imparare le canzoni con i testi e poi dopo io le cantavo la domenica nell'aia, ecco, nelle feste che si facevano. La domenica si andava a mangiare, ad esempio, dai nonni, e lì ho imparato a ballare il valzer, il tango. Mio nonno mi ha insegnato appunto a ballare questi balli popolari.

0: L'hai capito qual è il senso della vita?
1: Ma il senso della vita, l'ho detto anche in una canzone, voglio trovare un senso a questa vita, perché la vita un senso non ce l'ha. In realtà la vita non è che ha senso, la vita esiste, la vita è, quindi capito, il senso bisogna che lo trovi tu, ognuno deve trovare il suo. Io l'ho trovato facendo della musica, il senso per me è continuare a fare delle canzoni, capito, continuare a fare dei concerti, continuare a portare un po' di gioia. Ecco, perché poi noi artisti siamo quello.

0: La tua vita è veramente tanta roba. Ringrazi
1: tanta.
0: Tua madre, tuo padre, Dio o te stesso?
1: Beh, adesso io Dio sinceramente non so bene quale Dio, perché ognuno pare che qui ci siano tanti di quei Dio, capito? Ognuno un po' il suo, però è chiaro che io ringrazio il cielo anche. Ringrazio chiaramente, non so se chiamarla, capito, buona sorte, fortuna, eccetera. La fortuna è una cosa che comunque tu ti, diciamo così, che te la, un po' te la devi anche
0: chiamare,
1: esatto. Devi, io ad esempio cerco di creare le condizioni perché che le cose succedono. Ecco, poi dopo a volte non succedono, ma spesso sì, anzi, quasi sempre sì.
2: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista. Hasta
1: la vista. Le canzoni sono parole, perché sono le parole che contano, secondo me. È musica che parla, ecco. È chiaro che anche la musica da sola agli appassionati parla già, però quando arriva, capito, una musica che sostiene delle parole, capisci? Le parole hanno ancora più potenza per entrarti dentro. Se poi le parole raccontano di sensazioni, emozioni, capito, che tu provi e delle quali magari, insomma, un po' ti vergogni perché magari sono debolezze, capito, tue, o a quel punto se tu le senti, le condividi e senti da un altro che ti dice che ce le ha, e ti senti molto meglio.

le canzoni sono delle frasi che io butto, sono come dei codici, delle bottiglie, insomma arriva una frase, poi c'è anche il tempo di lasciarla sedimentare, tra una frase e l'altra c'è sempre il tempo, e poi io saltando i passaggi, cioè non raccontandoti tutto ma dandoti solo la sensazione, dopo riempi tu con la tua immaginazione il vuoto che c'è.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Le canzoni sono messe apposta una dietro l'altra e scelte anche perché che una dietro l'altra crea un'onda di emozione. Potremmo fare le canzoni anche richieste, ma quest'onda qua emotiva, capito? Che parte forte, poi diventa momenti di struggimento, poi riparte un altro momento di potenza, capito? È per portare alla fine la gente, capito, esausta come se avesse fatto, capito, le montagne russe, capisci? Povera vita, è la mia vita.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: prima di un tour come si prepara Vasco Rossi?
1: Beh, guarda, intanto cioè, cerco di stare abbastanza protetto, cioè isolato, nel senso che non sto, cioè cerco di avere meno distrazioni possibili. Il giorno poi in particolare del concerto è proprio un giorno nel quale io non voglio vedere nessuno fino al pomeriggio alle 6, arrivo allo stadio, mangio, perché prima di fare i concerti bisogna mangiare della pasta, mangio pasta, e sono una specie di atleta in effetti. Incredibile, com'è cambiato il mondo.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: E io scrivo le canzoni per comunicare, ecco, per comunicare e per provocare. Io sono un provocatore, perché sono convinto che la provocazione artistica sia una cosa molto importante per tenere sveglie le coscienze.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Le canzoni della vita di Vasco, quali sono?
2: Di quelle che ho scritto io?
1: Da Alba Chiara, siamo solo noi.
2: Ah, guarda, una, ne sono tante.

anche quelli minori, io so canzoni, non so, ad esempio, come Bolli di sapone, non so, per dire, no? Se soffi piano vengono da sole anche le parole, insomma, io sono legato a quella canzone come Albachiara.

0: hasta la vista.
1: È chiaro che capisco anch'io che ci sono certe canzoni che sono venute meglio, come le ciambelle col buco, so. Sono le cose, cioè quando una cosa viene bene, perfetta, io ringrazio il cielo, perché sinceramente non è un merito mio, mi arriva, capito? Mi arriva
2: da dentro,
1: esatto, quello che mi viene da dentro, capito, lo lascio uscire, e alla fine quando la canzone arriva alla fine, per me è un miracolo.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Dal 1977 a oggi il rock ha trovato la sua sublimazione proprio con i live di Vasco Rossi. Basta pensare a Fronte del Palco, Modena Park, fino a oggi con Vasco Non Stop. Spettatore, un esercito incredibile di fan carico di amore e di devozione. Chi ce l'ha tatuato sulla pelle? Chi l'ha tramandato ai figli e ai nipoti? E chi non può proprio farne a meno?
2: Quest'anno festeggio i miei primi 40 anni di Fronte del Palco, 40 anni di canzoni, 40 anni di una grande avventura. E li festeggio con un concerto straordinario a Modena, dove tutto è cominciato in un certo senso, e quindi tutto torna, e da dove tutto ricomincia, perché non è che è finita con questo evento, non finirà qua.

pecherò, e perché non dovevi esserlo. Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no, ce l'ho io, mica te o no.

0: Dopo Modena Park potevi fermarti, certo, invece ti sei superato.
1: Sì, è vero, anche quello è stato una cosa incredibile, perché superare Modena Park è impossibile, perché è un evento così, dove è andato tutto bene, capito? Dove si sono comportati tutti bene, una cosa incredibile, cioè 250.000 persone, capito? Non uno che ha fatto una cretinata, capisci? Una responsabilità. Sono stato orgoglioso proprio del mio popolo.

0: La Vista.
1: Oltre a 220.000 persone, che effetto ti ha fatto e ti fa ancora i tuoi concerti, quello tsunami d'amore, quell'ondata di gente che è lì per te?
2: Guarda, è una cosa che non si può spiegare, perché io in realtà quando sono arrivato con l'elicottero e ho visto la massa sono rimasto veramente senza fiato, perché era uno spettacolo straordinario, dall'alto poi era straordinario, perché dal palco in realtà tu vedi tutta questa moltitudine di persone, alla fine perdi il senso, non vedi neanche più, capito? Sono talmente tanti che non vedi neanche la fine. Mi sono sentito proprio, ho detto bene, adesso che ci siamo, io sono pronto, capito? Voglio salire sul palco. Tra l'altro una sfida che volevo fare era quella con me stesso, di riuscire a salire sul palco di fronte a 230.000 persone da solo, senza musica, nel silenzio, capito? E poi dire, ho perso un altro cosa vuoi stasera.

0: sento, li vedo, vedo gli occhi, vedo le persone, mi vengono i brividi adesso a parlarne, capisci? Sento proprio, li sento tutti, sento che siamo entrati in collegamento e cominciamo a vibrare insieme, questo enorme, straordinario rito.
1: Ora hai capito perché i tuoi fan ti amano così tanto?
0: Sì, capisco, perché condividiamo insieme le stesse sensazioni, emozioni, passioni, e quando tu condividi insieme lo stesso, cioè tu guardi un'altra cosa, guardi un tramonto bellissimo e sei da solo, insomma, capito? È bello, però se tu puoi condividerlo con qualcuno, allora diventa vero, diventa sì, straordinario, è una magia anche questa, notevole. Del resto siamo uomini, siamo animali sociali, si chiamano, si dice.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Capolavori che ci mettono a posto dentro, in pace ma anche in guerra con il mondo. Pezzi di vita, di ricordi, mai di rimpianti, che si intrecciano nel bene e nel male alle nostre emozioni. Vasco canta quello che siamo, il mondo che vogliamo, lasciando sempre potere alla nostra fantasia.
0: Ricevo da loro una carica tale di adrenalina, capito, che e anche a livello di creatività ricevo una spinta enorme da loro, perché se non fossero, credo che sia loro proprio il mio motore. Io poi sono la loro espressione, in realtà sono la loro voce.

0: tu ai fan in 40 anni, hai dato tanto, hai dato anche la voglia di riscatto con le tue canzoni, il coraggio, in qualche maniera è declinato l'amore, no? Ai tuoi fan. Ma quanto ti è tornato indietro dai fan e dalla musica?
1: Beh, moltissimo, mi è tornato indietro molto di più di quello che io ho dato, secondo me, nel senso che io non mi aspettavo tanto, sinceramente, ancora oggi rimango libito da tutto l'affetto che c'è e anche della riconoscenza proprio per il fatto che si riconoscono nelle canzoni, capisci? E quindi insomma si sentono rappresentati, capito? O perlomeno sentono insomma rappresentate le loro paure, rabbie e anche a volte debolezze e anche essere insomma in situazioni di quando si perde, capito? Ed è spesso si capita che perdi, se sei da solo, se qualcuno ti dice guarda ho perso anch'io, e si perde spesso, anzi si perde sempre alla fine, capito? Quindi mettiamoci il cuore in pace e cerchiamo di affrontare la vita così, cioè prendiamola per quello che è, capito? Senza piangerci addosso. Una cosa che io non sopporto, ad esempio, un po' del carattere italiano, quello lì, di piangersi addosso, capito? Del vittimismo, insomma, bisogna, capito, essere uomini, capisci? Cioè la vita non è uno scherzo, non è garantita, non è, capito, il paradiso terrestre. La vita è dura.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: rockstar si nasce o si diventa?
1: Beh, secondo me un po' si diventa. Cioè io sono diventato, cioè io ho studiato anche, ho studiato per stare sul palco di quel tempo, perché poi per me rockstar è quella sul palco, perché nella vita io quando scendo dal palco non sono una rockstar, torno a essere proprio quello che sono. Che cazzo?

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Quindi ho pensato, beh, adesso ricomincio da capo. Cioè, la fortuna di avere un repertorio così vasto e uno stile dal punto di vista rock con un gruppo della Madonna che suona, eccetera, mi ha portato a pensare, adesso ricomincio da capo con un tipo di spettacolo nuovo.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: È stata un'esperienza fantastica questa del tour in Europa, perché non ho mai visto un concerto con dei fans così entusiasti. Ad esempio a Londra sono rimasti tutti al limite. Però mi sono dimenticato la domanda che mi hai fatto, sai, sopra per sveglio. Beh, penso di aver portato finalmente il rock italiano, il mio rock italiano, insomma, in Europa, e di aver fatto sentire perché poi in effetti quando vengono in Italia devono bussare per entrare. Perché il nostro rock è cresciuto molto, e il gruppo mio è fantastico, è un gruppo che da anni ormai suona insieme a me, quindi diciamo è compattato in un modo che difficilmente ci sono gruppi proprio in Europa così compatti e così precisi nel suonare. Le parole in italiano, se anche non le capiscono uguali, perché tanto capiscono gli occhi. E penso che comunque sì, sia stato, cioè, abbia insomma lasciato un segno. E dentro di me è una grande soddisfazione, perché abbiamo sempre fatto molta fatica a uscire dall'Italia, anche perché ci hanno abbastanza osteggiato, insomma, non è che ci hanno agevolato come ad esempio, non so, abbiamo agevolato noi quegli stranieri quando arrivano, insomma. Per esempio per suonare a Londra ci hanno messo che 10 anni per avere la possibilità di fare un concerto in realtà.

0: hasta la vista.
1: Le donne, io fin da piccolo, la prima volta che mi sono, diciamo così, innamorato, avevo 7 anni, cioè io non so se è una cosa normale.
2: Anna Maria si chiamava, esatto, che abitava vicino.
1: E allora quando la incontravo io gli avevo detto che si diceva, a quei tempi si diceva mi piaci tu, no? Era quello per dirci, quindi lei diceva anche tu, mi piaci anche tu. Quindi io quando la incontravo le chiedevo, ma allora è ancora così? E lei diceva sì, e io ero felice come una Pasqua. Poi un giorno mi disse no, dico cazzo. Mi crollò il mondo addosso, ma poi gli chiesi anche perché, dice ma perché adesso mi piace un altro, gli piaceva un altro. E io ho avuto la prima delusione, dico scusa ma è pazzesco, io cioè capito.
3: Ciao!

0: E dopo, andando avanti, ho avuto altre situazioni di quel tipo, insomma, un po'.
1: Cristiana è stata la mia prima ragazza, primo bacio. Una volta l'anno arrivavano gli autoscontro e naturalmente io non avevo mai neanche una lira per andare a fare un giro, però qualche gettone l'avevo. Allora gli faccio fare 3 o 4 giri, poi dopo ci fermiamo, ci mettiamo di fuori a guardare gli altri che girano. A un certo punto si ferma lì uno con la macchina vuota, allora lui gli fa: vuoi salire? Poi mi guarda come dire: ma posso salire? È salita e dopo, quando è scesa dall'autoscontro, non è stata più con me ma stava con lui.
0: Io penso che perché in realtà ero un po', sono sempre stato un po' ingenuo, sono di maturazione lenta e ho sempre creduto un po' alle favole, capito?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Tutte le mie sofferenze, tutte le mie rabbie che te le sfogo su una chitarra.
2: La tua medicina?
1: Sì, e scrivo canzoni, oppure suono tutta la notte da solo, mi passo il tempo dato che sono, non ho trovato magari una donna e quindi...
2: Non ci credo.
1: Se avessi trovato una donna, avrei suonato meno. Però adesso ho trovato la mia donna della mia vita. Quando mi è venuta la frase, è tutto un equilibrio sopra la follia, ho pensato, ma scusa Vasco, per te. Io sono sempre un po' parodico, pensavo, ho esagerato. Invece poi l'ho lasciata perché sono abituato ormai a fidarmi e sono rimasto molto stupito e piacevolmente convinto dal fatto che l'hanno capita tutti. Quindi tutti abbiamo questa sensazione, è incredibile, pensavo di averlo solo io.

nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare le guerre.

0: senti che per ora.
1: Perché all'inizio questa storia qui si comincia in un modo diverso. All'inizio cominci per divertirti con un gruppo d'amici, ci si mette, si fa un gruppo, si comincia a suonare, si va in giro, si diverte come dei pazzi, si comincia a bere dalla mattina alla sera, sia più ubriachi, capito? Il giorno prima sul palco e giù, ci sei più gente sopra che su, insomma, perché ci si diverte. Però dopo qualche anno la storia, capito, deve cambiare. Cioè, se vuoi continuare dopo devi fare il salto e diventare un professionista, e a quel punto diventa diversa la cosa, ma ci si diverte uguale, è un altro tipo. Dopo per esempio si fa una vita molto regolare e sicura prima di salire sul palco, si sale sul palco lucidi, e poi dopo, naturalmente, dopo il concerto
2: dimmi che fai dopo il concerto.
1: Dopo il concerto, quello che succede, che succede, capisci? Dopo è la festa, dopo la festa può durare anche fino al giorno dopo.

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Siamo solo noi che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toaster.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Alle albe chiare che non smettono di sognare, alle donne Sally, Gabri, Silvia, Susanna, ai soliti che siamo solo noi, alle anime fragili, ai buoni e ai cattivi, a noi che siamo qui per cercare un senso, Vasco concede la più bella e autentica delle possibilità: vivere o niente, comunque vivere. Auguri Vasco.
2: Quindi tanti auguri a me e soprattutto a voi, tanti auguri a voi ragazzi.

0: Ora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita sta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: E non vedo l'ora di salire sul banco, e quando salgo sul banco tutto torna. Quindi anche se è finita questa faccenda terribile, e che possiamo ricominciare, capito, ad abbracciarci e a divertirci. Sai, un concerto è tutto, è anche incontrare gente, parlare con gente, trovarsi in un gruppo, capito, e poi dopo alla fine provare le stesse emozioni contemporaneamente è una cosa potentissima, insomma.

0: Un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la Vista. Un altro modo per non perdersi di vista.
1: Yeah. Hasta la Vista.
2: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
3: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno

0: la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
1: Ciao, sono Ilaria Guccini. Sono Ilaria Guccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
4: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
6: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
7: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
8: Ehi! Da brava.
9: Radio Mania, Day by Day.
10: Non va bene.
9: Con Luigi Guarneri.
11: Vi aspettiamo tutti.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
3: Ben ritrovati, come dico sempre, amici e amiche di Love in the World. L'estate, il caldo, il sole, il mare, la montagna, l'amore, gli innamoramenti. Questa è la puntata in cui andremo a fare insieme delle piccole riflessioni sull'amore. Come ci innamoriamo? E perché ci lasciamo? E sì, perché l'amore è un sentimento misterioso. E questo sentimento così misterioso ubbidisce però ad alcune cosiddette regole che andranno poi a dettare anche l'andamento, diciamo così, e il destino del rapporto. Lo stesso Nietzsche diceva: non amiamo la vita perché siamo abituati alla vita, ma perché siamo abituati all'amore. C'è sempre un po' di follia nell'amore, ma c'è anche un po' di ragione nella follia. E allora iniziamo questa puntata con una delle canzoni più belle in assoluto, secondo me, di un gruppo storico di Dublino, ovvero U2. E quale canzone può essere? Con o senza te? With or without you.

adesso arriviamo a una parolina chiave. Vi dico innamoramento. E sono fattacci, eh? L'innamoramento è quel processo misterioso attraverso cui due persone si riconoscono, ma si riconoscono come uniche e speciali l'una per l'altra. La scelta dell'oggetto dell'amore, dell'oggetto d'amore in assoluto, non è legata prettamente solamente, diciamo, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, ma ha a che fare con qualcosa di profondo che muove il nostro cosiddetto mondo segreto. Questo mondo segreto di fantasie, di vissuti, di rappresentazioni, anche di aspettative su noi stessi, sui rapporti e sull'amore. In un certo senso, l'innamoramento può essere anche inteso come un gioco di immagini riflesse. Ne volete sapere di più? Certo, ma adesso ci ascoltiamo una canzone insieme, naturalmente qui in Love in the World, con la vostra Alessandra Sassa.

Ma allora, questo gioco di immagini e riflesse quando ci innamoriamo? Allora, noi ci innamoriamo dell'immagine che l'altro ci rimanda di noi e che noi rimandiamo a lui o lei che sia, insomma. La persona, in un certo senso, che suscita il nostro sentimento diventa, come dire, il nostro altro. Un'immagine idealizzata, potente, perfetta, che andrà sicuramente, si spera, ad alleviare la nostra solitudine, no? Pensateci un po'. Andrà a colmare le nostre mancanze, risveglierà i nostri sensi, magari un po' assopiti. E anche noi, se ricambiati, ci sentiremo perfetti, degni d'amore, potenti, invincibili, indistruttibili. Ecco cos'è il gioco di immagini e riflesse.

Avete mai pensato che in realtà l'innamoramento è un po' come un sogno? Quella condizione di non piena lucidità, in cui scattano dei potenti meccanismi che contribuiscono a quella sorta di idealizzazione dell'altro o dell'altra, no? A quel ridimensionamento o negazione di tutti i difetti e di tutte le imperfezioni. E si attivano anche forti proiezioni che spingono a mettere nell'altro i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri vissuti, il nostro passato, leggendoli come se provenissero da lui. E questo in fondo, l'innamoramento, è proprio come un sogno. E voi, in questo momento della vostra vita, state sognando o avete già finito di sognare?

molto dell'amore cantato da una certa letteratura, diciamo così, ha a che fare con questa forma di desiderio assoluto di un altro, un'altra, idealizzato o idealizzata che sia, a seconda delle proprie inclinazioni. Spesso l'oggetto dell'amore del poeta non è neppure da lui conosciuto in un certo senso, no? Oppure il rapporto non è mai stato consumato. E questo amore è totale perché rimane in un certo senso vergine dall'incontro con l'altro, da ogni possibile disillusione. Quando siamo innamorati, pensiamoci un po' bene, è come se rinascessimo a nuova vita. Ci sentiamo energici, vitali, l'emotività alle stelle. La mente è come se fosse rapita dal pensiero dell'amante. E quell'amore riempie giorno dopo giorno ogni vuoto e risolleva, in un certo senso, da ogni tristezza.

amore, idealizzazione e riconoscimento. Tenete a mente queste tre parole, perché conoscere è discernere la portata dell'illusione. Pensiamo in un certo senso al primo legame d'amore, quello tra la madre e il bambino, quello per eccellenza, no? La mamma fantastica sul figlio atteso e poi dopo la nascita dovrà confrontare le sue aspettative con il bambino reale. Quindi scatta in questo momento quel processo di riconoscimento, appunto, in cui l'altro viene visto e conosciuto per quello che è. In un certo senso è quello che accade, qualcosa di molto simile, nell'innamoramento. Una sorta di incontro speciale di cui però ve ne parlo dopo, perché non posso adesso non lasciarvi in questa prima parte con una delle canzoni che secondo me ha fatto innamorare chiunque. Ah, oh, già. Una certa Lady Gaga? Un certo Bradley Cooper? Buon ascolto!

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Prima di ascoltare la canzone di Lady Gaga, vi ho parlato appunto di un incontro speciale, no? Che è quello che poi accade nell'innamoramento, un po' come quando una madre mette al mondo un figlio. Ecco, questo incontro speciale ci ha smosso nel profondo, aprendo la porta dei nostri scenari inconsci, perché ne escono fantasie, ne escono desideri, aspettative, paure, le paure, quelle paure che iniziano a danzare nella nostra mente e a dare forma anche alle nostre fantasie sulla persona di cui ci stiamo innamorando o siamo innamorati e sul rapporto. All'inizio sicuramente predominano i processi di idealizzazione, no? Quindi pensiamo, per iniziare, il viaggio verso l'altro, il viaggio verso dentro noi stessi. Abbiamo bisogno di lenti, lenti che ne massimizzino i pregi e minimizzino invece i difetti. Ma in realtà quello che vogliamo è una parte di lui, una parte di lei, insomma, a seconda sempre delle proprie attitudini, quella che si adatta alle nostre fantasie. La conoscenza dell'altro ci pone veramente di fronte al compito del riconoscimento. Vi ricordate che io all'inizio vi ho detto amore, idealizzazione e riconoscimento? Ecco, quel riconoscimento che sarà tanto più difficile quanto più sono stati potenti i meccanismi di idealizzazione e proiezione. Perché se l'innamoramento è la grande illusione, il riconoscimento è discernere la portata dell'illusione.

vi chiedo di ricordare, di tenere a mente queste tre parole: amici e amiche di Love in the World. Oggi la Sassa vi fa lavorare, eh? Amore, vitalità e potenza. Ripeto, amore, vitalità e potenza. Ogni volta che mi guardi, nasco nei tuoi occhi. Bella, eh? Ma voi avete qualcuno che vi ha mai detto una frase del genere? Ecco, due innamorati si guardano con quel luccichio, nello sguardo tipico del modo di guardarsi proprio di mamma e neonato. Si perdono negli occhi dell'altro come in una sorta di infinita scoperta, no? Ma anche come in uno specchio che rimanda un'immagine ammirata, un'immagine, come si suol dire, desiderata. Ecco, pensate a quel luccichio negli occhi della madre. Ecco, il fondamento del narcisismo infantile, cioè della possibilità del bambino, del bimbo che è nato, poi di trovare se stesso come persona intera, persona degna di amore e di ammirazione. Ma è soprattutto il fondamento di una sensazione. Quale? Ve lo dico dopo. Adesso ci ascoltiamo insieme, ovviamente, e Love in the World, un'altra meravigliosa canzone scelta per voi dalla Sassa.

Va bene, faccio la brava, ve lo svelo. Qual è il fondamento della sensazione di esserci realmente? Eh sì, perché muoviamo qualcosa nell'altro, qualcosa di potente. Quindi è la base del senso di vitalità, è quella interezza del sé. Se il genitore ci ama è perché siamo amabili, dunque abbiamo valore. Questo in generale, no? Questo è quello che, insomma, siamo abituati anche dagli studi a sentirci dire. L'unione particolare, simbolica, che si va proprio a stabilire, no? A instaurare tra la mamma e il neonato, permette a un essere così piccolo, così fragile, così incompleto, ma anche spaventato un po' dal mondo, di sperimentare un senso di completezza, appunto, di onnipotenza, perché sa che i suoi bisogni saranno soddisfatti. Ed è un'esperienza magica, questa unione, se vogliamo dire, con un altro potente, forte, che si prende cura di noi e ci protegge dal mondo. E questo è quello che un po' avviene nell'innamoramento in generale, ma adesso poi andremo a vedere esattamente nell'innamoramento adulto cosa succede, vero? Perché un conto i bambini, un conto è l'innamoramento nell'adulto.

Qualcosa nell'innamoramento adulto richiama in un certo senso questa esperienza primaria che abbiamo visto tra madre e figlio, mamma e bambino, di amore assoluto. La promessa di essere uno per l'altro tutto assieme una cosa sola. La speranza, il senso di onnipotenza nel far parte di un grande noi che trascende le nostre solitudini e anche le nostre miserie individuali. È come se l'innamoramento ci riportasse in quello stato lontano in cui non c'erano limiti e barriere tra noi e l'altro, in cui la simbiosi garantiva, diciamo, quel soddisfacimento dei bisogni, no? Quell'alleviamento delle tensioni e allontanava ogni angoscia. Ma ora ricordatevi queste altre due paroline: amore e disillusione. Dopo il vivere e il sognare, ecco ciò che più conta: il risveglio.

E perché dico questo? Perché quando si è nel pieno dell'innamoramento, poche storie, non è facile uscire da questo stato di trance, riprendersi le proprie proiezioni, rinunciare alla cosiddetta idealizzazione dell'altro, no? Spesso quando le cose non vanno bene si incolpa l'altro, lo si accusa di non essere stato sincero, di essersi spacciato per quello che non era, ma la verità è che siamo noi ad averlo visto magari in modo diverso, complici un po' tutti i meccanismi di cui vi ho detto sino adesso, no? Lui si è prestato, o lei, alle nostre idealizzazioni, alle nostre proiezioni, come noi alle sue, perché è proprio questo il gioco dell'innamoramento. Quando l'innamoramento finisce, si deve elaborare un vero e proprio lutto. Il mondo falsamente pieno appare all'improvviso falsamente vuoto. È sulla qualità del mondo interno dell'innamoramento che dobbiamo interrogarci per capire come potrà reggere l'esperienza dell'innamoramento e anche la sua eventuale fine.

Siamo quasi giunti al termine di questa puntata di Love in the World, ma l'intenzione è di continuare il discorso nella prossima. Vi lascio con questo spunto: amore, personalità e ricerca di sé. Proponiti di trovare te stesso e di sapere che chi trova se stesso perde la sua infelicità. La possibilità di innamorarsi dipende proprio dalla struttura nostra di personalità. Per unirsi, per riconoscersi, bisogna essere persone separate, individuate, con una precisa identità. Allora c'è l'incontro tra due realtà e i normali processi di idealizzazione e proiezione non prenderanno il sopravvento sulla possibilità di conoscere veramente l'altro. La prossima settimana, la prossima puntata, vedremo come avviene il tutto nell'adolescenza e poi nell'età adulta, perché un conto questa sicurezza di se stessi, questo riconoscimento, questa ricerca di sé è in un certo modo nella fase dell'adolescenza, in cui si sviluppano un po' amori folli, poi ne parleremo, rispetto a quanto invece accade nella fase cosiddetta matura, adulta. Ma di questo, di molto altro, sempre in relazione alla ricerca di sé e a quello che poi ci porterà dopo l'innamoramento all'amore, sarà l'oggetto della prossima puntata. E quindi, in chiusura, un'altra delle, penso, più belle canzoni a livello internazionale. Per voi, per tutti voi, ma anche per me. Sempre con il cuore, sempre con il sorriso. Alla prossima puntata.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: Ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma. Iniziamo il viaggio nella migliore musica italiana di ieri e di oggi, accendendo subito i motori e volando con Sergio Caputo, capace di fondere magistralmente l'ironia nostrana con i ritmi tropicali.
1: 1984.

Dalle raffinate atmosfere swing ci spostiamo muovendoci a tempo fino ad oggi con uno dei momenti più caldi e chiacchierati del Festival di Sanremo, con la cover interpretata da Samurai J e la sua versione dell'immortale successo di Zucchero, accompagnato dalla travolgente tromba di Roy Paci.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una novità di grande impatto che unisce due delle sensibilità vocali più autorevoli ed amate della nostra musica. Il progetto è nato da una profonda e spontanea sintonia artistica che ha spinto i due interpreti a comporre il testo a quattro mani, dove la freschezza espressiva di Angelina Mango incontra l'intensità interpretativa di Marco Mengoni. Si chiama Canto d'Amore. Francesco De Gregori e il suo album capolavoro, di cui il brano trascinante è Fu Titanic, un gioiello di ingegneria acustica con l'arrangiamento curato insieme alla sua band dell'epoca, che richiamano le orchestrine di inizio Novecento che suonavano sui transatlantici. Così De Gregori non racconta il naufragio dal punto di vista storico-romantico, ma trasforma il Titanic in una metafora della visione in classi dell'umanità, in cui analizza la nave per compartimenti stagni, partendo dalla prima classe con i panni puliti e i salotti, passando per la seconda fino ad arrivare alla terza classe, descritta attraverso gli occhi di un giovane migrante che viaggia tra motori e carbone.
2: 1982.

Nel 2022 Paolo Belli ha voluto reinterpretare alcuni classici della musica italiana per ringraziare i cantanti che hanno segnato la sua vita artistica, rivisitandoli tra swing e jazz con la sua big band. In questo brano si è avvalso della collaborazione del noto attore Stefano Fresi. Insieme hanno reinterpretato in modo molto simpatico, ma come fanno i Marinai.

0: Cassa dritta e millesimata dai producer Merck & Cremont, di matrice Italo Disco e due universi apparentemente distanti che si fondono però alla meraviglia. Da un lato abbiamo le chitarre funk di Stash, dall'altro il graffio vocale soul di Serena Brancale. Il risultato è un nuovo singolo che si chiama Partenope. Andiamo a riscoprire una vera e propria esplosione di energia beat, un pezzo che ha importato la rivoluzione del rock internazionale direttamente sui nostri giradischi. Facciamo un salto indietro quindi nel tempo con Caterina Caselli, che inserisce nel suo album d'esordio Casco d'Oro un brano intitolato Tutto Nero. Non si tratta di un pezzo originale, ma della primissima cover italiana ufficiale dei Rolling Stones, riadattata con il testo in italiano.
1: 1966.

0: Andiamo a fare un giro ora di notte a Trastevere per decifrare l'anima e i segreti di uno dei poeti metropolitani più amati dal nostro pop contemporaneo. Franco 126 nel 2021 pubblica Che senso ha? Per registrare il pezzo ha radunato in studio una squadra di amici e pesi massimi del panorama pop italiano. Per ricreare quel sound caldo e un po' retro si sono messi a suonare gli strumenti quasi tutti insieme nella stessa stanza, scambiandosi continuamente i ruoli come una band dei vecchi tempi, per dare quella traccia, quel respiro umano da cinema che caratterizza tutto il disco.
1: Che senso?

0: Facciamo un salto indietro quando Luca Carboni lancia il singolo Ci vuole un fisico bestiale. Dietro la nascita di questa traccia c'è un retroscena da veri tifosi, svelato dallo stesso cantautore, che ha scritto il testo sul divano di casa in un pomeriggio qualunque, mentre guardava in televisione una partita di calcio del suo amato Bologna.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai, ti trovi l'incompetizione, sai, competizione, sai.
2: 1991.

Tocchiamo ora un incrocio temporale tra due big della nostra musica. Il brano si chiama Due, con cui Raff ha voluto celebrare i 40 anni della sua gloriosa carriera reincidendo la sua immortale hit del 1993 insieme ad Elodie. Quello che ne è uscito è un gioco di specchi tra la timbrica graffiante, calda e super moderna di Elodie, che avvolge il timbro confidenziale e malinconico di Raff.

0: Radio Tigullio presenta Così è cosa, Radio Show,
1: sempre qui con te. Ben ritrovati, Così è cosa, Radio Show, ai nastri di partenza una nuovissima puntata. Ciao Stella!
2: Ciao. Mi stavo chiedendo se...
1: No, voglio fare tutto da solo.
2: Perché mi sono detta, è partito alla grande, chissà cosa vorrà fare.
1: Era l'impeto dell'intro.
2: Secondo me è il caldo che ti ha dato la testa.
1: Perché chi ben
2: è che è diventato gigante.
1: Ma perché chi ben comincia a metà dell'opera, quindi io voglio fare le intro fatte bene.
2: Va bene, d'accordo.
1: Proviamoci, siamo ormai verso la fine di giugno, insomma, manca pochissimo. Partiamo con la sigla.
2: Con la
1: sigla.

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà!
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi!
0: E siamo pronti a partire anche per questa puntata di Così e Cosà Radio Show.
1: Ma questa l'hai letta? Perché non poteva venirti così
0: spesso. Sì, no, invece non ce l'ho
1: scritta. Ti è venuta proprio per bene.
0: Sì, ma è venuta bene.
1: Allora, amici e amiche.
0: Esatto.
1: Oggi, visto che siamo ormai, come abbiamo detto,
0: amici
1: giugno.
0: Amicicci. Come visto diceva che... Fabio De Luigi. Amicicci.
1: Visto che siamo ormai verso la fine di giugno e siamo nel pieno del periodo più florido per l'amore, quello dei matrimoni, vero?
0: Sì, esatto.
1: Vero. Allora oggi vogliamo parlarvi giusto appunto di matrimoni, perché abbiamo letto una notizia che è
0: molto particolare,
1: piuttosto sconcertante. Da lì apriremo un filone di discussione insieme a voi. E quindi io direi che
0: A questo punto possiamo ascoltarci la prima.
1: Ci ascoltiamo la prima, Robin Schulz featuring Barbz, Better Times. Poi torniamo da voi e ragazzi, vogliamo sapere anche la vostra. Ci sentiamo tra pochissimo.

0: Così è Cos'ha Radio Show, anche oggi è con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: E siamo, come vi abbiamo anticipato prima, oggi vogliamo parlare di quello che succede principalmente, perché in realtà i mesi da maggio a ottobre sono quelli,
1: quelli
0: più floridi, no?
1: Certo.
0: Sono quelli dei matrimoni. Allora noi abbiamo trovato una notiziola molto particolare.
1: Sono quelli, è presente, che a maggio comincia e tu vai a, scendi, perché dici vado a ritirare la posta, scendi
0: e, trovi.
1: E ti trovi una partecipazione.
0: Mamma mia.
1: No,
0: io ho già il brivido che mi sale sulla pelle.
1: No.

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's Best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Si possano accogliere le coppie che vogliono sposarsi, soprattutto perché è una cosa molto economica, perché visto l'impatto economico di questo periodo, insomma, sposarsi è un bel match.
2: Ci vogliono tanti soldini.
1: E allora loro hanno detto: a questo punto si può sposarsi nel nostro negozio.
2: Bello, ci sono 5 negozi che danno la possibilità alle giovani coppie di sposarsi a low cost. Insomma, vi sposate tra gli scaffali Billy, le poltrone Kallax.
1: Ma io pensavo una cosa, perché sai quando si fa il tableau mariage? Il tableau mariage, secondo me, deve riportare i nomi dei mobili dell'IKEA.
2: Quindi deve essere
1: Malmo, Billy, come dicevi tu.
2: Esatto.
1: Poi ce ne sono alcuni che sono
2: Lincombing.
1: In John Combing. Ludvalla,
2: esatto,
1: e la Karlstad.
2: Beh, insomma, dai, alla fine è una buona strategia.
1: Tu in che tavolo vorresti stare?
2: Io vorrei stare nel classico, nel Billy.
1: Il Billy è più classico.
2: Ma alla fine è una buona scusa per risparmiare qualche soldino e sposarsi comunque in un ambiente fatto bene, perché ti allestiscono tutto,
1: certo.
2: Ti allestiscono la sala e danno anche loro le bomboniere. Cioè,
1: certo, ma non le puoi scegliere all'interno del negozio?
2: Ma secondo me sì,
1: perché io avrei bisogno dei sacchettini, quelli che si richiudono.
2: Io avrei bisogno i tappeti per il bagno.
1: Vedi, ognuno si sceglie la sua bomboniera e poi alla cassa dà il nome degli sposi.
2: Servono sempre.
1: Esatto.

0: Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella e oggi in questa puntata, avendo preso spunto dalla notizia che ci si può sposare all'IKEA e fare un matrimonio low cost, ci vogliamo imbattere in un giro, in un sentiero, come direbbe Dante, molto periglioso, esatto, sulle questioni dei matrimoni estivi. Io e Stella abbiamo partecipato l'anno scorso, 2 anni fa, non sì. ricordo, a un matrimonio
1: due anni fa
0: di un nostro amico Seba, sì,
1: che è stato molto bello,
0: è stato molto lungo,
1: uno anche dei matrimoni più belli a cui io ho partecipato.
0: Vabbè, adesso non è che di dire così, perché Seba è un nostro amico.
1: Beh, ero molto emozionata,
0: però anche lì
1: un, come si dice, come hai detto tu, amore vero o prova di resistenza,
0: esatto, perché comunque siamo arrivati a che ora era quando siamo, verso le 10,
1: siamo partiti alle 10, siamo partiti alle 10, siamo arrivati lì che erano più o meno le 11
0: e lo sposo è arrivato alle 2.
1: No, lo sposo è arrivato un pelino in ritardo ed è arrivato a mezzogiorno.
0: Beh, insomma,
1: quindi eravamo praticamente, c'erano 40 gradi all'ombra quel giorno lì.
0: È vero.
1: Teo aveva un vestito bellissimo di Armani ma a manica lunga, ovviamente, come tutti, certo, con la giacca, la cravatta, si stava praticamente sciogliendo.
0: Assolutamente sì.
1: Io fortunatamente
0: tu non eri da meno, no, quintali di tulle. Avete presente, no? Tulle, ancora tulle. Ma Stella, dove sei? Tu dovevi cercarla in mezzo al tulle, no?
1: È stata una ricerca, tutto il giorno una ricerca continua.
0: Tipo, Stella, mi passi il cavi della macchina, aspetta che le cerco. E andava di torre a manare nel tulle, ancora tulle.
1: Ma noi abbiamo pensato, effettivamente, ci siamo chiesti quali sono le cose che i matrimoni estivi ti costringono a sopportare.
0: Ecco, ad esempio, per voi donne, quintali di tulle addosso, oppure il trucco che cola, immagino.
1: Mamma mia, e sono arrivata alle 10 che ero truccata benissimo e pettinata, che era una favola.
0: Beh.
1: Sono arrivata la sera che avevo la coda, i capelli legati ed ero senza trucco.
0: Oh, è vero, alla fine, si va a un matrimonio, all'inizio tutti belli pettinati.
1: E tra l'altro ho cambiato anche le scarpe, come fanno tutte le donne.
0: Quando si esce sembra la fine di Walking Dead, tutti zombie che escono dalla cerimonia. E poi ad esempio ci sono ovviamente gli zii che litigano per l'aria condizionata, accendi l'aria, spegni l'aria.
1: Giacche a 38 gradi degli uomini, esatto, del matrimonio.
0: Esatto, però io avevo un fresco lana, dicono che il fresco lana.

0: Ma secondo me colavi pure tu, eh.
1: Sì, con la moglie.
0: Allora, i tacchi nell'erba, le scarpe da 10 milioni di dollari. Le mie scarpe bianche, fantastiche, brillantinate, sono diventate una monnezza.
1: Assolutamente, sì. E poi ci sono altre situazioni particolari, tipo c'è sempre il personaggio che chiede: a che ora si mangia? Cioè, c'è da mangiare tutto il giorno. Stai tranquillo un attimo, no? Stai tranquillo.
0: È vero, la zia che piange all'ingresso dello sposo, si piange sempre. Il single disperato perché tutti gli chiedono: e quando ti sposi? A mamma, a zia.
1: È vero. E poi abbiamo l'ultimo, che è forse il più gettonato, che è l'amico ubriaco che vuole fare il DJ.
0: Sì, tutti è vero.
1: Posso dire qualcosa? Posso dire qualcosa? Vabbè.
0: Ci sarete... Oppure sono quelli molesti che vanno dal DJ a chiedere: ce l'hai questa?
1: Ricordatevelo, il DJ non è un jukebox e neanche Spotify.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Avete ascoltato Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Radio Tigullio vi augura buon ascolto.

0: ritrovati ancora insieme così cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. Adesso è arrivato il vostro momento, è il momento dove voi dovete dirci qual è la cosa più assurda che avete visto o vissuto a un matrimonio. La mail è diretta at cosiecosa.com. Ho fatto tutto io, Stella è andata a...
1: No, io sono
0: ah,
1: qua.
0: Ci sei?
1: Sì, sono qua.
0: Okay. Va bene, allora ci ascoltiamo.
1: Ascoltavo con attenzione.
0: Ci ascoltiamo Cristina Perri a Thousand Years e poi torniamo qui a spoilerare le vostre.

0: Cristina Perri, A Thousand Years, messa perché è una delle canzoni più suonate ai matrimoni. È bellissima però, sì. E tra l'altro, se avete due minuti da perdere, andate a leggervi la traduzione della canzone, che è fantasmagorica.
1: Che poi noi diciamo, andatevi a leggere la traduzione, ma magari abbiamo degli ascoltatori colti che conoscono l'inglese.
0: Può darsi, allora ascoltandola può essere.
1: Tirate le vostre conseguenze.
0: Esatto, vi abbiamo chiesto qual è stata la cosa più assurda vista ad un matrimonio e avete già iniziato a scriverci.
1: Ecco, esatto.
0: Allora, sentiamo Martina. Dice: la nonna dello sposo che ha fatto un trenino tecno alle 2 del pomeriggio.
1: Ce la vedo. Ma di solito gli anziani.
0: Ma la nonna dello sposo è anziana.
1: Ma di solito gli anziani ai matrimoni danno il meglio di sé.
0: È vero.
1: Sì, è vero. E per loro è veramente una festa.
0: È una linfa.
1: Brava.
0: Mia madre è stata a un matrimonio settimana scorsa e per raccontarmelo ci ha messo 2 ore, perché ha detto che è stato il matrimonio più bello della sua vita.
1: E quando ti ha chiamato, come si chiama tua mamma, che non mi sovviene?
0: Filomena.
1: Ecco, quando Filomena l'ha chiamata, sotto sentiva bauci bau bauci bau.
0: Ovvio, ha detto che ha ballato. Madre ha detto che ha ballato quando è qui a casa nostra, zoppica.
1: La balla. Vabbè.
0: Sai chi mi ricordava?
1: Chi?
0: Hai presente quando c'era una notte al museo, i tre cose anziani che di notte si hanno?
1: Esatto,
0: ecco.
1: Sì.
0: Allora, Luca, lo sposo è arrivato in chiesa con 45 minuti di ritardo perché aveva dimenticato le fedi a casa.
1: Succede spesso. Serena, una torta nuziale crollata appena iniziato il taglio.
0: Povera, chissà che brutto.
1: Mentre invece Davide dice:
0: il testimone ubriaco che ha dichiarato amore alla sposa durante il brindisi. Questo è un po' cringe, come direbbe il mio figlio.
1: Sì, vero. Sì.
0: Un po' imbarazzante.
1: Chiara ci scrive invece: un bambino che ha urlato non sposarlo nel momento del silenzio.
0: Bellissimo.
1: C'è una frase che purtroppo nel rito italiano non si usa, o forse si usa, non mi ricordo.
0: Si usa.
1: Quella che dice: chi è contrario parli ora o taccia per sempre.
0: Sì, una roba del genere. Si usa anche qua.
1: Tutti
0: hanno sempre paura all'ultimo momento.
1: Poi
0: Fabio, vedi, Fabio è del DJ.
1: Vedi.
0: Il DJ che ha messo la sigla di Dragon Ball invece della Marzia Nuziale.
1: Può succedere,
0: però questa mi piace, io lo farei apposta.
1: Beh, devo dire che al matrimonio di cui parlavamo poco fa, io ho curato la colonna sonora dell'ingresso dello sposo.
0: E non è stata una colonna sonora particolare. C'era un pezzo della Carrà, vero?
1: C'era l'intro di Brian May con la chitarra, e poi c'era un giro di effetti e c'era la Carrà.
0: È vero.
1: Grande. Allora, poi Marco, due invitati che hanno litigato per il posto vicino al buffet.
0: E poi
1: l'ultimo.
0: Lo sposo svenuto per il caldo durante la cerimonia.
1: Beh, questo succede spesso.
0: Se
1: guardate Paperissima d'estate, lo vedete sempre,
0: vero?
1: L'ultimo, Valentina scrive: la madre della sposa che controllava il numero di gamberoni nei piatti. Beh, può succedere. Te 2, 1, 3, non è giusto. Ognuno deve avere il pari, giusto?
0: È vero.
1: Assolutamente.
0: Anche i gamberoni devono essere pari.
1: Anche i gamberoni vogliono la sua parte. Faremo una petizione per salvare i gamberoni dai matrimoni.

0: La vita è bella, con Deo e Stella, cose cosa, radio show.
1: È arrivato il nostro momento della comedy.
2: Oh, la vita è bella.
1: La vita è bella.
2: Finalmente, mi mancava.
1: Finalmente, anche a me tantissimo. Ma questa volta abbiamo un ospite d'eccezione, oh, che è Enrico Brignano, che personalmente mi fa sganasciare da
2: grandissimo risate. Esponente della comicità romana, nonché allievo del grande Gigi Proietti.
1: È vero, e si vede, tra l'altro, si vede molto.
2: Allora, ci ascoltiamo una clip di Enrico Brignano legata giusto appunto alla vita di coppia, matrimoni, insomma. Ascoltiamo insieme, vai.
3: Quando la tua donna, tua moglie, la tua compagna ti dice: senti, già senti è tanta roba, senti con la illunga, senti, ce ne so due, anche tre, senti, più so cazzo, senti, ma capire, quel ma che va a cercare, calla, che è? Ma secondo te fai. Tu non devi rispondere, che in effetti lei non vuole la tua risposta. Lei fa una domanda, ma non vuole la tua risposta. Lei vuole la sua, che passi per te, ma tu la sua risposta non la sai. Che se tu la sapessi, ya diresti, ma tu non la sai. Quindi non tengo a ya, perché alla domanda: senti, ma sì, non fai la tua ieri? O fingi uno svenimento, una bomba ninja, sparisci? O ti butti di sotto, devi decidere. Oppure, altra alternativa, non puoi scappare, fai dei suoni, molti, mentre lei parla. Ma sì, secondo te, tu annuisci come base, fai capicca, hai capito? Perché è peggio, se dici che devo fare, lei ti dice non, allora non mi ascolti, allora tu non m'hai mai ascoltata. Tu mentre lei no, e tu se resisti più di 10 secondi è fatta, perché lei in 10 secondi ha già pensato a un'altra cosa, si è già scordata la domanda che ti ha fatto e te sei salvato, se no soccombi.
4: Radio Tigullio 24.

0: Così è Cos'ha Radio Show con Stella e Teo.
1: Sì, bellissimo.
0: Senti, ma
1: ci rifacciamo alla clip di Brignano.
0: Quando io dico senti, perché senti, ma io pensavo, esatto. Tu già devi essere pronto e dire, certo amore.
1: Esatto, no, perché voi quando voi non lo sapete, ma quando mi scrive in chat e dice senti, ma tre puntini, è la stessa cosa che lo fa a voce.
0: Senti, ma io oppure pensavo.
1: Il top è quando una donna ti dice: ma ti ricordi? E tu dici: beh, certo che mi ricordo.
0: Io inizio a sudare.
1: Esatto. Beh, ma certo che mi ricordo.
0: E io inizio a ridere.
1: È in arrivo Ava Max con Sweet But Psycho.

0: Così cos'ha? Radio Show. Ava Max è stata con noi nell'ultimo brano e adesso continuiamo a parlare sul nostro filone di matrimoni particolari con un'altra notizia che insomma ci ha lasciato un po' così, perché è notizia di qualche giorno fa, sì, che una nota arciera olimpica, cioè una persona anche di una certa importanza e livello e caratura, ha deciso di divorziarsi dalla Torre Eiffel, perché
1: no,
0: lei si era sposata con la Torre Eiffel, ma cioè,
1: nel 2007 era stato celebrato il matrimonio,
0: e tra l'altro molla il popò di Torre Eiffel perché ora si è innamorata di una staccionata in legno.
1: No, ecco.
0: Lei è una persona al quale non può funzionare, perché
1: se lei si innamora degli oggetti inanimati, quelli non parlano. Però io ho pensato una cosa, no? Tu non hai detto come si chiama questa persona.
0: Si chiama Erika Labrì.
1: Ma quindi?
0: Come formaggio?
1: No, perché esatto.
0: È formaggiosa.
1: No, perché lei praticamente, quando ha sposato nel 2007 il celebre monumento parigino alla Torre Eiffel, ha preso il suo cognome, quindi è diventata Erika Eiffel. Ma se prima si chiamava Erika Labrì, vuol dire che è un recupero del precedente matrimonio?
0: Ah, può darsi.
1: Ha sposato una forma di Brì.
0: Può darsi. Adesso si chiamerà
1: Camembert.
0: Erika la staccionata.
1: Esatto.
0: Insomma. E quindi è vero, ragazzi, questa signora, questa atleta è affetta da una ma non è una malattia, nel senso, parafilia.
1: Non è una malattia, secondo me è una
0: che fa innamorare le persone semplicemente degli oggetti. Come,
1: esatto,
0: come ci sono quelli che si innamorano e rimangono folgorati dalle opere d'arte, lei rimane, si innamora ed è rimane folgorata dalle opere d'arte.
1: Ma secondo te la prima
0: però
1: la prima
0: io lì
1: notte
0: avrei fatto
1: di nozze con la Torre Eiffel.
0: Deve essere stata ferro e fuoco, no? Deve essere stata ferro e fuoco.
1: È impegnativa la Torre Eiffel.
0: Insomma, l'impegnativa è abbastanza lunga.
1: Esatto.
0: ma perché dobbiamo parlare?
1: Non lo so, perché quando ho sentito questa cosa mi è venuta in mente. Che...
0: Però adesso, vedi, è il ragionamento che uno fa è... Non è un matrimonio consumistico, perché se voleva stare con una persona importante stava con la Torre Eiffel, con una cosa importante stava con la Torre Eiffel.
1: Quindi invece
0: a lei della notorietà non gli interessa, perché è andata con una staccionata. È quello
1: dipende
0: che dovrebbero...
1: da che staccionata è, perché se è la staccionata di Buckingham Palace,
0: bisogna
1: capirlo dov'è la staccionata.
0: A questa cosa non ci ho badato. Voi cosa dite? Vi sposereste mai con un oggetto inanimato, seppur di importanza?
1: Facciamo questa cosa qua.
0: Vai.
1: Tu con che oggetto inanimato ti sposeresti?
0: Col Duomo di Milano.
1: Anche quello è molto impegnativo.
0: Anche quello è molto impegnativo.
1: Esatto. Vabbè.
0: E tu?
1: Ci stavo pensando.
0: Con la Torre di Pisa, secondo me.
1: Con la Torre di Pisa, sì, anch'io. Sì, anch'io penso che è una bella opzione. Pende dal lato giusto.
0: Oh.

0: E anche oggi, anche se abbiamo scherzato tutta la puntata, stiamo un po' scherzando.
1: Ma sì, ma perché voi ci adorate.
0: Sul tema dei matrimoni, è il momento del Good Wives, no? Quindi esatto. Rallentiamo un po' i battiti, rientriamo nei ranghi, facciamo i seri, perché fra poco arriva il professore, nonché filosofo, Roberto Vecchioni. Oggi ospitiamo Roberto Vecchioni, che ci dirà una sua super perla sull'amore, secondo lui, tratta da un'intervista che ha rilasciato qualche anno fa. Ascoltiamoci Vecchioni.
2: Non ami una persona perché ti dà qualcosa, ami una persona perché ti piace la bellezza che hai in questa persona. Tutti gli altri sensi si intorpidiscono, tutte le tue difese si vanificano. L'amore ti prende dentro e ti spalestra, ti sballa come un fiume in piena, ti porta da tutte le parti e lì non ragioni più. Questo non avviene solo a 20 anni, avviene anche a 30, 40, 50, può venire in qualsiasi momento.
1: E cosa dire di quello che ha detto Vecchioni? Allora, innanzitutto non rallentiamo i battiti, ma li acceleriamo, perché
0: certo.
1: Quando si parla di amore, come ha detto lui, tutto il nostro sistema se ne va in tilt. E anche il cuore va in tilt, perché poi quando stai vicino a quella persona che ti fa battere il cuore pompa di brutto proprio.
0: Assolutamente sì, non si parla solo di cuore, ma anche di mente, di corpo,
1: di tutto. Perché diventa un tutt'uno, no? Quando tu sei innamorato di quella persona è un tutto lui.
0: Bello,
1: o vero. Un tutto lei.
0: È vero.
1: Esatto, non è solo fisico, no? È semente, fisico, corpo, anima, tutto.
0: Quello che si dice è un po'... è vero, no? Che l'amore è la cosa più potente del mondo, giusto?
1: Esatto.
0: Insomma, in qualche modo sì. E poi è bello quello che dice Roberto Vecchioni, che ci si può innamorare a 20, 30, 40, 50 anni, no?
1: Confermo,
0: niente deve essere...
1: Anzi, a volte
0: sì.
1: Innamorarsi da adulti, quindi
0: è vero.
1: Un po' più...
0: Maturi.
1: In realtà ti dà una consapevolezza che è maggiore rispetto a quando sei ragazzino.
0: È vero.
1: Perché sai a che cosa vai incontro.
0: Certo.
1: E soprattutto è ancora più bello perché non ti aspetti di incontrarlo. Cioè non ti aspetti che l'amore arrivi a quell'età, ma quando arriva ti travolge come una tempesta.
0: C'è un vecchio scritto che mi è capitato di leggere pochi giorni fa, che nella vita una persona teoricamente dovrebbe passare tre amori. Il primo, quello adolescenziale, che è un po' così, no? Il secondo è quello che ti forma e ti fa capire veramente cosa vuoi, cosa non vuoi, eccetera, mentre il terzo è proprio l'amore, quello bam,
1: quello vero,
0: che ti lascia lì così.
1: Impressionante.
3: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
4: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
5: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: Gentile acquario, questo mese fa impazzire chi ti sta dietro, perché un giorno sembri presissimo e quello dopo sparisci per ore senza spiegazioni. Marte dissonante ti rende nervoso appena qualcuno prova a chiederti troppe conferme o attenzioni continue, però Plutone nel segno aumenta tantissimo il fascino e riesci ad attirare persone molto più coinvolte di quanto immagini.
1: Molto bene.
0: Molto bene,
1: molto
0: acquario.
1: Bene.
0: Ma il mio consiglio sexy?
1: Sì.
0: Visto che, come dicevamo prima, a volte sembri presissimo e a volte sparisci per ore, potrebbe essere un gioco tipo il nascondino.
1: Ah.
0: Lasciando degli indizi, che so, un indumento
1: una
0: in giro per casa. No. Proprio un nascondino. Lascia un indumento in giro per casa oppure una scia di profumo che portano da te e fatti trovare.
1: Molto interessante, molto.
0: Scorpione.
1: Attenzione, gli scorpioni pungono.
0: È vero.
1: Pungono.
0: Questo mese hai bisogno di sentire tensione vera, non semplici flirt senza profondità. Ti accendi facilmente davanti a persone misteriose, difficili da leggere o emotivamente complicate, anche se poi rischiano di farti impazzire. Da metà giugno diventi molto più orgoglioso e meno tollerante verso chi ti dà attenzioni intermittenti. Ah, il mio consiglio sexy.
1: Sentiamo.
0: Ogni giorno metti un pensiero sexy in un barattolo insieme alla tua compagna o compagno. Scegliete un momento di tranquillità, pescate i pensierini dal barattolo e se sono azioni, portateli a termine.
1: Oh, bello questo, bello.
0: Bello.
1: Ma chi li scrive?
0: Io.
1: Li scrivi tu?
0: Certo.
1: I bigliettini li scrivi tu, per tutti Italia.
0: Ah no, io intendevo i consigli sexy.
1: No, certo, ma quelli
0: I bigliettini si scrivono uno a testa.
1: Ah,
0: no? Tu la mattina ti svegli e dici oggi ti trovo fantastica. Oppure
1: bello.
0: Oggi vorrei fare, non lo so.
1: Mi piace molto.
0: Sì. Allora ci possiamo provare.
1: Ah, così cosa radio show? Un pezzo veramente che tira fuori veramente tutta la passione e l'erotismo. Insomma, è un pezzo veramente forte. Annie Lennox, I Put a Spell on You.

0: Così è cos'ha Radio Show e siamo nell'ultimo blocco di questa puntata, il blocco solitamente riservato un po' a quei discorsi tongi, patongi, quelli un po'. Però oggi alla nostra mail diretta @cosiecosa.com ci avete scritto in alcun numero ragguardevole di voi, ci ha scritto di effettivamente di cosa si tratta nello specifico quella questione di cui ci si innamora degli oggetti, un po' quello che abbiamo detto prima della signora che si è innamorata e si è sposata con la Torre Eiffel.
1: E quindi noi siamo andati a cercarvi,
0: tra una canzone e l'altra ci siamo arrovellati e abbiamo trovato la
1: questione scientifica. Allora, innanzitutto si chiama oggettofilia oppure sessualità oggettuale.
0: Esatto.
1: Ed è un orientamento romantico e sessuale in cui una persona prova attrazione emotiva o romantica,
0: certo,
1: verso oggetti inanimati che possono essere anche strutture, per esempio monumenti, esatto, ponti, le automobili, i macchinari. Allora, così tanto per ridere, a me viene in mente l'amore che gli uomini hanno per le loro auto.
0: Per le auto, per le moto, no?
1: Una volta avevi raccontato anche tu una barzelletta dove c'era la moglie che faceva l'incidente e lui gli chiedeva: ma che cosa ti sei fatta?
0: Ho rotto la porta della Porsche. Ecco
1: esatto, fondamentalmente era disperato per la portiera della Porsche.

0: E invece effettivamente sembrava una notizia un po' strampalata, invece
1: no,
0: ha un fondo super, di super verità, ed è effettivamente un'attrazione profonda che alcune persone provano per gli oggetti, ok?
1: Esatto.
0: E loro lo descrivono proprio come un innamoramento, quindi non una preferenza o una banalità, proprio una cosa molto seria.
1: Tra l'altro, quello che leggevo è che non è che le persone che sono affette da questa, non è una malattia, è una deviazione,
0: no, ma neanche
1: come
0: senso.
1: La si può chiamare, boh, non lo so, da questa cosa,
0: un orientamento
1: cosa.
0: Sessuale,
1: ok,
0: un orientamento
1: cosa.
0: Sessuale,
1: considerano gli oggetti di cui sono innamorati o per cui provano passione sessuale non come semplici feticci, ma come proprio una preferenza di genere, cioè,
0: assolutamente,
1: quindi,
0: sì.
1: La donna che si innamora della Torre Eiffel è un amore profondo,
0: perché
1: è desiderio,
0: sente
1: lo sente profondamente, quindi è proprio una cosa, cioè è una questione anche solo, non solo dell'innamoramento, ma anche del desiderio di vicinanza, di intimità.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Vabbè ragazzi, c'è l'amore è bello perché è vario, e c'è anche chi si innamora delle cose, no? Alla fine
1: sì.
0: Finché non si fa del male agli altri,
1: no,
0: qual è il problema?
1: Assolutamente,
0: qual è il problema?
1: Però visto che abbiamo parlato di questa cosa,
0: sì.
1: Pensa c'è uno che è innamorato del muro di Berlino.
0: Beh, vedi?
1: Del muro di Berlino.
0: Quindi sarà ulteriormente triste perché il muro
1: Perché il muro non c'è più.

0: Lenny Kravitz con The Chamber.
1: Ma io mi aspettavo che dicessi quel gran bel pezzo di Manzo.
0: Lo rifacciamo? No, ma quel gran pezzo di Manzo di Lenny Kravitz con The Chamber,
1: che alla modica età di 60
0: e passa anni
1: c'ha 200 addominali.
0: 200 addominali e fa ancora le trazioni su due cose, e quando si allena con i jeans. A petto nudo.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Lui può.
1: Allora siamo arrivati alla fine.
0: Ma guarda che non è che non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace.
1: Sì, è vero, però effettivamente quello che è bello, bisogna riconoscerlo.
0: Ho capito, ma io sono dell'idea che è bello ciò che piace.
1: Va bene, allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ci avete scritto anche oggi in tantissimi, quindi grazie. E niente, cosa facciamo?
0: Settimana prossima. Io vi mando un bacio.
1: Settimana prossima. Ciao.
2: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: Radio Tigullio presenta

0: Che sigla che abbiamo.
1: Yes.
2: E che DJ.
1: E che manager della No Limits Band.
3: E che sponsor.
1: E che grandi che siamo, ragazzi, siamo tornati. Siamo noi della No Limits Band. E allora, com'è andata questa settimana? Noi siamo felici di ritrovarci sempre con voi, ve lo ricordo, il mercoledì alle ore 16 e il sabato alle ore 13, perché con voi noi ci divertiamo e speriamo che anche voi lo facciate anche con noi. Bene, allora amici, questa sera io parto subito con salutare singolarmente i componenti di questa band e quindi vado da Carlisle.
3: Lidia, buonasera e buonasera amici ascoltatori.
1: Buonasera Carla, buonasera. Come va? Come stai?
3: Bene, bene, nonostante il freddo degli ultimi giorni e qualche piccolo acciacco, devo dire che ora non mi vorrei portare sfiga da sola. Fare bene,
1: ecco. No, è perché infatti non ci vediamo da un po' di giorni, quindi ero curiosa, ecco, di sapere se tutto è nella tua vita felice, gioioso.
3: Guarda, ecco, adesso
1: c'è proprio così, così.
0: È sempre l'immagine della gioia.
3: L'immagine della gioia. Sì, sì, tutto ok. Una settimana tranquilla. Bene. Serena, ecco.
1: Felicissima. Luca Alcatron, come sta il nostro Luca Alcatron?
2: Ah, io benissimo e vorrei invitare gli ascoltatori a guardare la webcam che sembra una base antartica. Per due giorni che fa freddo, c'è una con la pelliccia, l'altra col piumino in vacuccata che non si levano niente.
1: Vabbè, no, niente. Allora io a questo punto sono i giorni... posso scoprirmi e farti vedere che sotto io sono sexy.
2: Ma allora sei pronta per il dopo puntata?
1: Esattamente, per il dopo puntata, perché voi non sapete, amici, anzi lo sapete, ma magari ve lo siete scordato.
0: Io no.
1: Noi registriamo dal bar Bernardini di Trastevere, ma vado subito a salutare anche il nostro religioso, meraviglioso, come dire, sensibile.
3: Tutte ce l'ha, tutte.
1: Padre Luigi.
0: Siamo una chiesa bellissimi, tutti quanti.
1: Sì,
0: nulla, vi saluto.
1: Siamo fantastici.
0: Siamo
3: entusiasti. Come è andata la settimana?
0: Bene. Dopo tutte le novità che ho introdotto la volta scorsa,
1: la chiesa,
0: e le precedenti,
1: la chiesa era gremita di gente.
0: Pullula di fedeli e di avventori anche nuovi.

0: E allora, amici, ci ritroviamo all'inizio di questo nuovo anno e dove tutti siamo anche, voglio dire, felici di poter cominciare dei nuovi lavori, dei nuovi mestieri, perché aleggia nell'aria anche voglia di cambiare, anche voglia di sperimentare nuove attività, nuovi lavori, nuove esperienze.
1: Sì, esatto. Soprattutto c'è grande disoccupazione, quindi la gente cerca comunque di riciclarsi,
0: di trovare un escamotage per sconfiggere,
1: come può, per cercare di svangare la giornata. E allora c'è stato uno che praticamente si è reso conto che molte persone allevano lo stress con l'esercizio fisico, meditando, riposando, però non a tutti fa bene, questa cosa. Molti hanno bisogno di sfogarsi, di urlare. E allora c'è stato questo Hasan Rizan Gunay,
0: un nome facile e facile,
1: ha iniziato
0: proprio
1: a lavorare come sacco da box umano. Praticamente lui,
0: cioè, si fa riempire di pugni,
1: lui si fa menare. Vabbè, lui ragazzi, si fa menare dalla gente, beh, chiaramente con tutte le protezioni da box, quindi col casco, il coso, e praticamente è avviato questo business facendosi a prendere a pugni da estranei per soldi, e l'attività funziona, cioè nel senso, comunque sono 15 anni che lui lavora facendo, cioè che lui campa,
0: che
1: una
0: lui
1: famiglia,
0: fa il sacco umano,
1: ragazzi, messo su anche una specie di scuola per i suoi successori, cioè sta insegnando
2: a farsi menare altri sacchi umani. Ma tipo il
1: collaboratore, la cosa che fa ridere è che molti non si riescono a sfogare così. Allora una delle soluzioni è che lui si mette una maschera di carta della persona che odiano. Capito? E così si fa menare,
0: così
1: facendo
0: ancora più
1: così
0: cattivi.
1: Ha
3: praticamente elaborato il suo trauma infantile, fondamentalmente, perché a scuola immagino fosse.
1: Lui dice che lo vive come una recita a teatro, un film, cioè nel senso in cui lui sta lì, deve prendere queste cose.
0: Dopo il teatro non torna a casa gonfio.
1: La sessione dura 15 minuti, capito? E costa $50.
0: Bene,
1: lui ci campa.
0: Bene, insomma, e voglio dire, se guadagna e gli sta bene, felici tutti per lui.
2: Non farsi prendere così a sconocchiate.
0: Vabbè,
2: sconocchiamento.
0: Ma c'hai qualche altro lavoro nuovo che potremmo
2: incontrare? Io ce l'ho uno, Lidia. Io al posto suo avrei fatto la collaudatrice di materassi. Difficile.
1: C'è anche l'assaggiatore di cibo per cani.
0: Beh,
1: perché qualcuno lo deve assaggiare quel cibo.
0: Stai a dire tutte cose terribili.

0: Greta Thunberg, perché lui è sempre in giro per il mondo e anche oggi ci fa un collegamento e sentiamo da dove sta.
1: Oggi non è in radio con noi. Greta, ci sei? Pronto? Pronto?
2: Buonasera amici della No Limits Band.
0: Ciao,
2: qui
0: dici.
2: Greta,
0: ciao
2: Greta, ti saluta.
0: Vai.
2: E saluto ovviamente tutti i nostri radio telespettatori.
1: Un po' lento.
2: Come va?
0: Bene, vai
2: non
0: Greta.
2: Non sono potuto venire perché in verità sono molto molto vicino. Sono qui a Ponte Testaccio, in linea d'aria siamo 500 metri. Perché mi ha chiamato il mio amico Fleximan e mi ha detto: guarda, purtroppo sto da solo e devo segare due ZTL, quindi mi dai una mano
0: sei andato in aiuto del
2: quindi
0: tuo amico.
2: Ora siamo qua e dobbiamo levare questi due pali.
0: Bene.
2: Sindaco Gualti.
1: Fa bene al bicipiti, l'ha detto
2: un'altra volta. Gualti! E niente, io devo fare da palo. Mi ha detto: fai da palo lì sul ponte. Quindi sto qui che aspetto.
0: Vabbè.
2: Ma
0: avete terminato?
2: Vai.
0: Avete terminato?
2: Non ci sono le guardie, vai.
0: Ok,
1: stanno facendo.
2: Ora.
0: Sì. È in diretta, lo stanno facendo.
1: Certo. Senti.
0: No, ragazzi, ma in questo momento veramente stanno togliendo la ZTL.
2: Bravi. Io pensavo che Flexi tagliava il tutto col flessibile, invece lui proprio le martellate con rabbia.
0: Che uomo.
2: Comunque amici, adesso finiamo tra un quarto d'ora al Ponte Testaccio, poi verrò a Ponte Trastevere.
0: Dai, iniziamo insieme.
1: Non vediamo l'ora.
2: Tempo, un quarto d'ora, 20 minuti, vengo in radio.
0: Ti aspettiamo.
2: Vengo in radio e vi racconto.
0: D'accordo.
2: Flexi!
0: Dai, ti prepariamo una birra.
2: Stop, piove, le guardie, piove, Flexi, piove.
0: No, in questo momento non piove.
1: Speriamo che non li catturino.
3: Il codice, Lidia.
0: Ecco.
2: Flexi,
1: il codice della mala.
0: Ho capito. Vai, allora.

0: Vai ora, Flexi, vai, no, vai, ragazzi, vai.
1: Non
0: vai.
1: Possiamo essere complici di questa situazione illegale.
2: Non possiamo saltare.
3: Tanto sei tu la titolare della trasmissione.
1: Appunto, ragazzi.
0: Eccolo, vai, ragazzi, andata. Ci vediamo tra poco, un bacione.
1: Ciao, grazie. E vabbè, io mi dissocio assolutamente da questa situazione illegale che ci ha voluto far vivere in diretta il nostro amico Greta Thunberg.
3: C'è un giudice a Trieste che pure il supporto via social si configura come reato.
1: Quindi noi ci dissociamo. A tra poco, amici, state con noi, non siete complici.

0: Radio Tigo Nativity, con te sempre.
1: Su questa sigla celestiale non possiamo che aspettare lui dalle stelle che scende verso di noi, il nostro caro amico Padre Luigi.
2: Padre.
1: Ma questa stonatura tutte le volte, ragazzi, non ce la posso fare.
2: Luigi.
1: Meraviglia, Padre buonasera. Luigi, buonasera
3: a tutti quanti, Carla, Lidia, Luca, Agatron. Siamo in questo momento con queste onde nuove. Voglio parlarvi di un santo che pochi conoscono, di Caserta.
2: Pochi, padre?
1: Dai,
2: pochi.
1: E chi è?
3: Si chiama Vito Sitivo.
1: Vito Sitivo
3: fin da piccolo aveva un dono particolare, che lui stringeva la mano alla gente e la gente gliela stringeva a sua volta, e lui sentiva cose.
4: Sentiva
3: e percepiva il passato, il presente e anche addirittura a volte il futuro della gente, quindi capì che aveva dei sensi.
1: Ascoltatori,
3: che è successo successivamente?
1: Voi poi non vedete in diretta Padre Luigi, ma mentre lui parla fa gli occhiolini.
2: Lidia, io la farei, ti ricordi il cruciverba? Come
3: faccio finire. Allora. Praticamente, che è successo? Che poi effettivamente si iscrisse alla parrocchia, diventò prete, tutto quanto, addirittura divenne santo.
1: Ma tu guarda.
3: E quindi divenne sensitivo. Poi col tempo, purtroppo, il termine fu storpiato, e da lì la parola che oggigiorno tutti quanti utilizziamo, che è sensitivo.
2: Sei sensitivo?
3: Ed è proprio da lì che viene.
1: E invece è da lui che deriva questo.
3: È da lui, da Vito Sitivo.
1: Ma senti, a proposito di sensitivo, che cosa ti ha detto della nostra trasmissione? Come si svolgerà?
3: No, con lui non ci parlo più.
1: No.
3: Perché è morto.
1: Ma non ti appare durante il sonno, per esempio?
3: Volevo rapidamente raccontarvi anche un'altra cosa che abbiamo deciso di fare in parrocchia. Praticamente l'amen, tutti quanti rispondono sempre amen, l'abbiamo tolto, abbiamo deciso di mettere dei versi gutturali quasi rappistici,
1: dei jingle,
3: prendendo spunto da un noto cantante che tutti
1: tipo
3: noi
1: questo.
3: Conosciamo.
1: Ah, eccolo, infatti.
3: Questi quindi...
1: Quindi non ma alla fine di ogni preghiera questo.
3: Abbiamo delle idee, quindi che ne so, tutti in piedi.
4: Andrete tutti all'inferno.
3: Parola del Signore. Io bro.
1: Ok, vabbè ragazzi.
3: Sono idee. Poi vedremo.
2: È una figata sta chiesa. Io mi sa che ritorno a
1: No, ma infatti c'era molta gente domenica.
2: È troppa la felicità.

0: bring the action.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto
3: per il piacere di ascoltare.
2: Va ora in onda la rubrica Quark. Viaggi nel mondo della scienza.
4: Vabbè, è questa.
5: Nel mondo della scienza, eccola qua.
6: Anche l'introduzione. Con la signorina buonasera. Ma che fantastica, perché poi lei si casa tutta, Quando parte questa sigla, lei che è la protagonista di questo momento, di questo minuto, che riguarda la scienza, che riguarda la psicologia, che riguarda l'introspezione.
7: Non andrei oltre.
6: Vabbè, lei è Carlines. Che cosa ci racconterà stasera?
7: Allora, Lidia, la domanda di stasera a cui degli scienziati così si sono rivolti.
8: Sì. Massachusetts.
6: Del Massachusetts.
7: E te lo dirò tra poco, te lo dirò. Se si può trasmettere la felicità, Lidia, con tanti modi, ma con il sudore?
6: Beh, questa non lo so, col sudore anche. C'è qualcuno che annuisce in questo momento, ve lo presenterò tra un po'.
7: Allora,
6: perché lui è un personaggio che voi già conoscete.
5: Lo conoscono.
7: Parrebbe. Voce del vabbè.
8: Che trapassato.
6: Parrebbe
7: che uno studio pubblicato su Physiological Science sostiene che possiamo sentire l'odore della felicità nel sudore delle persone e sentircene proprio coinvolti. C'è anche il nostro, ecco, sta anche, vedi. E per questo esperimento i ricercatori hanno reclutato 12 uomini che hanno fornito dei loro campioni di sudore.
6: Vabbè, ma che schifezza!
7: Dopo aver visionato dei video dove provavano diverse
6: emozioni,
7: quindi paura, felicità o
8: Pornhub.
7: Adesso non è che dovevo fare così. Quindi 36 donne a loro volta hanno usato questi campioni.
6: Mamma mia,
7: senza
6: guarda.
7: La scelta, tu pensi.
5: Poi te, Lidia, conoscendoti
8: roba fetish.
6: È una cosa che Lidia. Ma questo è un esperimento al quale io non posso proprio sottostare.
7: Praticamente quelle che hanno usandolo così si dice,
6: riuscivano a percepire l'emozione che hanno
7: mostrato una maggiore attività nei muscoli facciali, quindi legati al sorriso.
6: Quanto schifo gli facesse,
7: che ridevano, che quindi erano così. Allora dice, questo probabilmente è felice.
6: Sì,
7: ecco.
5: Lidia, le persone le squalifica direttamente dalla prima stretta di mano.
7: Vera.
5: Se la prima stretta non va bene, direttamente sei fuori.
6: Io devo dire che un fondo di verità c'è, perché venerdì scorso alla festa che siamo stati
7: c'era uno
6: sudato da morire, sì, figlia bella, ma ti sei divertita.
5: Ma Carla è sempre profumata.
7: Infatti, invece, comunque, Lidia, degli studi hanno pure dimostrato che si sentono pure le emozioni negative. Quindi l'odore cattivo, magari è
6: perché è un cattivo,
7: è un cattivone.

0: Grazie. Grazie mille.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
2: Questa voce sensuale di Barry White ci introduce ad un personaggio che voi conoscete benissimo, perché l'abbiamo presentato varie volte, anche perché voi sapete che questa location dalla quale noi registriamo per voi la puntata di No Limits è frequentata da molti frequentatori del bar Bernardino.
3: Frequentatori, certo.
2: Quindi un frequentatore di quelli proprio stabili è lui, Eric.
4: Buonasera a tutti.
2: Buonasera Eric.
5: Eric, quando dici lo puoi rifare? Buonasera.
4: Buonasera a tutti.
2: Buonasera. Barry White, numero 2 è lui, eh? Dai, che ci racconti questa settimana?
4: E buon anno nuovo a tutti.
2: Buon anno nuovo, certo. Vai.
3: Eccolo qua. Ce l'abbiamo solamente noi, Eric.
2: Però non distoglierti, Eric, raccontaci qualcosa.
4: A proposito della felicità di prima, vorrei portare un mio contributo, diciamo.
2: Il tuo pensiero.
4: Il mio pensiero.
5: No, del sudore, però.
4: A proposito di sudore, io vivo la felicità nel sudore di mia figlia, perché ha vinto una gara ieri ad Ancona.
2: Ma che gara, che bello, tanti auguri, che
4: gara. Una gara di atletica, i 200 metri,
2: ma dai,
4: indoor.
2: Che meraviglia, in quanti minuti?
4: Beh,
6: 200 metri in pochi secondi.
2: Aspetta, vabbè, ho capito.
6: Noi ci mettiamo voi.
2: Ho capito. Ci puoi dire in quanto tempo?
3: Al momento è la domanda del 2024.
2: No,
3: questa,
2: vabbè, la sta cercando.
3: Non daremo al momento una risposta.
2: La sto cercando sul cellulare. Un papà che ha seguito una gara che non sa la figlia che tempo ha fatto.
5: Va bene, Lidia, adesso
3: ma ci continua a emozionare,
2: Eric. Non va bene questa tua introduzione.
4: Ha sudato tanto, anche ai 60 metri. E comunque per i 60 metri ha fatto un tempo record.
2: Bene.
4: 8 secondi e 24.
2: Bello, bravi. I nostri complimenti di No Limits sono appunto all'infinito della tua cara figliola.
5: E alla gente che suda per ottenere le cose.
3: E la gente che ci sta scrivendo, stanno già scrivendo in tantissimi.
5: Tutti a sudare stanno stasera, tutti a sudare a casa, praticamente. Stanno tutti
6: a raccogliere boccette del sudore che ce le mandano.
2: Sì, vabbè, senti.
3: Poi Eric, ce la fai una dedica in francese più tardi?
2: Dai, adesso, faccela adesso, dai.
6: Qu'est-ce que c'est, c'est un livre?
4: Et je vous aime tous. Et à demain, à la prochaine. Et bonne soirée à tout le monde. Merci.
2: Ma quelque chose un peu.
5: Un peu.
2: Comme tu veux. Je te veux dire.
4: Tartufone.
6: Qu'est-ce qu'il est, le roi du ballon?
2: Bravissimo.
4: Je vous aime tous.
2: Sei tutti noi.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Le 13 e 32 minuti.

0: Oh, sta musica! Sipontina! Aspettate, ragazzi, amici, che dobbiamo chiamare. Sipontina! Eccola! Ci porti due birre, due
1: quella
0: patatine?
1: Cazza,
0: e un toast, perché ci abbiamo una fame. Che levate proprio?
2: Ho capito, ma scusate. Ogni volta che sta a chiamarsi Pontina esce la musica che non è la musica moderna che ho sentito prima, avete intervistato prima a quello nero.
0: Sì, Pontina, a te te mettiamo le musiche da paese, perché quello sei.
2: Senti, scusa,
3: è quello francese.
2: A me non mi piace proprio per niente questa cosa, perché io quando sono chiamata al tiro tu mi devi presentare come una persona moderna, capito? Quindi mi devi mettere pure a me la musica, quella là che mettete prima, quella.
0: Allora, si
2: che ne so, quella musica. No, la musica della. No, la musica della tarantella. Perché già mi fate vedere come un personaggio arcaico, antico.
0: Stai calma. Parliamo con la regia. Sistemiamo tutto.
3: Sempre agitata, Sipontina.
2: No, perché mi trattate male, ragazzi. Non avete capito che pure io ho una bella personalità da
1: sprigionare, la nascondi molto bene,
2: da tirare fuori. Niente, voi mi considerate solo come la cameriera del bar. Vieni, Sipontina, portaci il tramezzino, portaci la birra. Ma non avete capito che dentro Sipontina c'è un'anima sensibile.
3: Sipontina ha anche dei sentimenti.
2: No, c'è un'anima sensibile che vuole fare l'attrice nella vita, che vuole fare di
1: forse Sipontina c'ha bisogno di un fidanzato.
2: No, vedi che Sipontina la notte si diverte. Non ti preoccupare.
1: Si aprono spiragli.
2: No, non la dovevo dire questa cosa qua, scusa.
0: Senti, ma lui come fa? Sì, Pontina.
2: No.
3: Questa è carina.
2: No, dice più volte. Sì, Pontina. Sì, lo dice. E devo dire la verità, insomma, c'è soddisfazione. Bene. Vabbè, ma mo non ho capito, ma che vi devo stare a raccontare che cavolo faccio io?
3: Bella, perché mentre c'è soddisfazione, guarda Padre Luigi come cercando una confessione.
2: Per piacere,
3: in tutto
2: però,
3: ciò.
2: Però ogni volta che mi chiamate mi dovete far.
3: Poi però quando ti confesso, Lidia, mi racconti tutto.
0: Lei è Sipontina.
1: E poi ce lo dice a noi,
3: C'è un segreto confessionale un
2: ma
3: po' così.
0: Sipontina, ascolta, noi ti facciamo intervenire in questi secondini che non c'è Lidia, perché se Lidia mai sapesse.
2: Ma chi è quell'antipatica? Quell'antipatica che se la tira come che io la vedo che arriva al bar.
0: Adesso lei sta facendo la pausa del bagno.
2: Vabbè, senti, a me di questa
1: fa la cacca.
2: Non me ne frega proprio niente, perché se lei se la vuole tirare, io me la so tirare ancora più di
3: lei. Brava, Sipontina.
2: Ciao,
3: brava.
2: Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata, perché io il toast lo faccio fare da tua madre. Ciao.

0: la tua colonna sonora notturna. Tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
3: Ciao, sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.
6: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
7: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
8: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
7: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
8: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
7: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
8: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
7: Shadows Light con i Senza Radio.
9: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
10: Radio Tigullio.
11: E dunque, quando arriva la sigla, la Non Limits sigla,
12: sappiamo, il nostro cuore fa ciò.
13: Suonata da noi,
11: esatto,
13: la suoniamo,
11: sì,
13: noi.
12: La suoniamo noi questa.
11: Straordinariamente
14: al basso Ghetto Thunberg. Gretto.
11: Vabbè, Gretto ancora non arriva.
14: Ho chiamato pure io Ghetto.
11: Vabbè. Allora ragazzi, davvero siamo al finale, siamo alla conclusione di questa puntata. E vabbè, seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook di Non Limits. E poi ci risentiamo sabato alle ore 13, come già vi avevo preannunciato. Quindi io vado a salutare i miei amici, ma anche tutti quelli che ci ascoltano e che in questa puntata
12: sono milioni
11: non
12: e
11: sono
12: milioni
11: intervenuti.
12: Ma
11: no,
12: milioni,
13: io dico,
11: amici della Non Limits, voglio salutare Barbara, voglio salutare Gretto, voglio salutare Flex che ha sempre partecipato. Flexi. Voglio salutare anche Camilla.
12: Sì, poi
11: la nostra,
13: anche Armando da Udine,
11: la nostra manager per finta.
12: E poi, poi ci ha scritto Stella da Como.
11: Luna da dal Messico.
12: No.
11: Sole da
12: Stella si chiama da Como.
11: Stella da Como.
13: Vaporosa da Foggia, che è un'amica di Sipontina.
11: Ah, sì, anche Vaporosa.
12: E poi il nostro carissimo amico Franco Bollo.
11: Bellissimo. Beh, salutiamoli tutti. E io vado a salutare Padre Luigi con la preghiera di lasciarci anche una pseudo benedizione per questa settimana.
14: Questo a chiedere un po' troppo.
12: Padre,
14: vi saluto
12: benedica.
14: Anch'io. Vi preannuncio che la settimana prossima parleremo di novità riguardo il sabato pomeridiano della parrocchia di Padre Luigi. Perché Abbiamo capito che la gente ha voglia di andare il sabato in parrocchia per avere la domenica libera e noi saremo prontissimi.
11: Benissimo. E
14: tra l'altro vale anche come prezzetto per la domenica.
12: Si cambia quindi tutto. Ma in questa
11: con
12: chiesa,
11: queste novità fantastiche di questi jingle divertenti.
13: Io hanno messo una taglia su Padre Luigi.
11: Ma chi? Scusa, non ti ho... chi?
13: Il Vaticano.
11: Ah, beh, beh, beh.
14: Siamo Papa e Zizza, io Franci.
11: Vabbè, Luca, che ci parlerai la settimana prossima? Un piccolo anticipo.
13: Dei buchi neri, praticamente è stato scoperto.
11: Oddio mio, è sempre di qualcosa di losco, dei buchi neri anche
14: non
11: no.
14: Non è losco, non è losco, Lidia, è scienza.
11: Vabbè, sì, ho capito. Ma invece Carla, dacci un input felice.
12: Io vi parlerò di una festa che si sta per avvicinare, Lidia.
11: San Valentino.
12: Ma quale San Valentino?
13: Con Ivano.
12: Una delle mie preferite, il carnevale.
11: Ah, ecco, beh.
12: E allora, la
11: vita è un carnevale. Vabbè, allora
14: alla settimana prossima.
11: Ok, ciao amici.
12: Ciao.
11: Ciao.

per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi, avevamo un cammino.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Un disco dopo l'altro su Radio Ticuli.

0: Ora musica weekend, la musica indipendente in radio, e il sabato e la domenica si ascoltano tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, pronto a farvi ascoltare le nostre novità. Prima però, come sempre succede, per scaldare i motori arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
2: Sì.
0: Perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo, proprio.
0: Allora,
2: che ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme. Infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, siamo in giro.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte spalancate,
2: brani, esatto, eh. Sì.
0: Allora, sì. Tutte a me, abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena. Quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, su per giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì,
0: però,
2: sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione, esatto, di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso, se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
2: Sì, allora, mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: Si chiama Tutti a me, il singolo di Francesca De Bonis, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio Tigullio, con te
2: sempre.
3: Ora Musica, le novità del giorno.
4: Quante volte

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha?
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
3: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
4: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
5: Troppo forti!
4: No, ma lo volevo dire io!
5: Troppo forti con Alex De Sì!
6: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!
7: Radio Tigullio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: Taratata, il singolo dei Jalis, che hanno annunciato un tour dove canteranno tutte le canzoni che sono state scartate a Sanremo negli anni, più tante altre cose, qualche omaggio, insomma saranno in giro. Tra l'altro lei, Alessandra, ancora una voce perfetta, Li hai ascoltati qui a Ora Musica.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

You Can Fly, la nuova canzone di Fabio Martorana dopo una serie di pubblicazioni in italiano. L'ultima era Fra sogno e realtà. Esce questo brano dal sapore molto dance made in Italy, che ci riporta anche a certe produzioni degli anni 80. Ora musica, spazio a Francesca Sapio con la sua canzone per l'estate, una canzone molto riflessiva, si chiama Terra.

Ha soltanto 14 anni Francesca Sapio, che è uscita con questo singolo dal titolo Terra, oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, in onda tutti i giorni con le promozioni discografiche indipendenti, promozioni di qualsiasi genere musicale, non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo veramente tutto qui. E adesso cambiamo a proposito completamente genere, perché dall'aria decisamente allegra ed estiva il singolo di Nicolò D'Agostino, Estate Italiana.

Quello di John Shark e Moodmakers è un progetto interessante, pieno di influenze musicali e anche di omaggi che vengono fatti ad artisti, no? Una mansione speciale, la cover omaggio ai Neri per Caso. In questo caso invece l'omaggio è ai Sottotono, in questo nuovo brano che si chiama Frequenze, novità del periodo qui a Ora Musica tra le nostre promozioni per l'estate 2026. Sara Femme è invece la prossima che ascoltiamo, in programmazione già da qualche settimana, con Quello che sento adesso.

Dalla Liguria, Sara Fem, quello che sento adesso è il suo singolo tra le novità di Ora Musica. Oh, da qualche settimana vi stiamo proponendo anche Valeria Marini, che puntualmente, come ogni estate, esce con il suo singolo. Quello per l'estate 2026 si intitola Divina.

Dimmi che ti ricordi, cosa ti ricordi di me? La vita c'è lontana, ti sembra una cosa strana. Chiedere così cosa è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca.

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie. C'è anche Milano, dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, eh? Il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella, ieri si è resimbaciuto, ha già messo a uscire a mi avvicinare a come

Qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo.

0: Instagram Riccardo Pellegrini tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21:30.
4: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
5: Oh no, è molto di più, amico mio.
4: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
6: Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
3: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di
4: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. E rieccoci, ci ritroviamo ancora una volta qui nello studio bunker di Shadows Light, lo studio che vede insomma i Senza Radio alternarsi, anche se in questo periodo state sentendo soltanto la mia voce. Io sono Angelo Franzone e saluto, ringrazio e abbraccio il nostro Andrea Lombardo, che è sempre qui con noi, anche se insomma non c'è, anche se la sua figura è ormai una fotografia, un ologramma che ci appare ogni tanto. Dovremmo anche chiamarlo al telefono, chissà. Ma intanto voi, dopo una settimana, dopo che è iniziata l'estate, dopo che c'è la gran calura che ci assale, come state ragazzi? Spero tutti bene, spero siate in ferie, al mare, abbiate trovato in qualche modo un sistema per come dire, risolvere, per refrigerarvi in qualche modo. E noi ci proviamo con la nostra musica, ci proviamo con lo Shadows Light che arriva puntuale settimana dopo settimana a prendere un argomento qualsiasi, a metterlo in luce, illuminarlo, per poi appunto riderne delle ombre. E oggi l'argomento che noi mettiamo in luce è quello che riguarda la nostra personalità. Vi sentite introversi per caso? Vi sentite invece estroversi dall'altra parte? Quindi c'è chi è un po' più, chi ama un po' più le conversazioni profonde, e chi invece ama e adora i chiassosi raduni di gruppo. Però attenzione, perché c'è una terza via, ecco, eccola, c'è la via degli otroversi, che è una categoria di personalità che sta ridefinendo il modo in cui percepiamo le nostre interazioni sociali. Cosa sarà mai questa otroversione? Intanto ci ascoltiamo la nostra sigla e ne parliamo diffusamente qui a Shadows Light.
5: Vai. Sì.

Eccoci qua, e allora se qualcuno ci manca in questo Shadows Light è l'Andreone Lombardo, lo sentite nella sigla che cantiamo insieme, e vabbè, tornerà insieme a noi. Allora, oggi qui a Shadows Light, puntata che inizia ufficialmente dopo la nostra sigla, si parla di otroversione, cioè è la terza via tra chi è indeciso se essere introverso o estroverso, no? Quindi se c'è una caratteristica che prende sia l'introversione che l'estroversione, allora questa è appunto l'otroversione. Che cosa significa essere otroversi? Ecco, ve lo spieghiamo qui nel panorama della psicologia della personalità. Noi siamo abituati a distinguere tra introversi ed estroversi, ecco, però per molti questa netta divisione è insufficiente, e allora ci pensa lui, lo psichiatra Rami Kaminski, che ha teorizzato questa nuova categoria, ovvero quella degli otroversi. In italiano questo termine, che in inglese è otrovert, è un neologismo appunto che deriva dallo spagnolo otro, che vuol dire altro, e che quindi indica chi non guarda dentro di sé come l'introverso né fuori di sé come l'estroverso, e invece piuttosto guarda un'altra direzione rispetto al resto del mondo, mantiene quella che è una prospettiva unica e spesso anche controcorrente. Quindi gli otroversi chi sono? Sono quegli individui che, pur non rifuggendo la compagnia, tendono a preferire contesti più intimi e significativi. E l'avevo detto, no? Un po' di introversione, un po' di estroversione, si mescola tutto quanto insieme e si crea l'otroversione, cioè un'altra versione. La vedremo, intanto ci ascoltiamo questa diversione, cioè quella che ci fa ballare, quella che ci fa... yeah, che batte sulla cassa e ci fa muovere tutti i nostri muscoli. Inizia la nostra piccolo angolino Tunes qui a Shadows Light, Man on the Moon.

to you. Oh yeah. Questo è Shadows Light, l'angolino Tunes Tunes. Lo chiudiamo mentre lo lasciamo in sottofondo, questo splendido brano. Oh yeah. Ci fa ballare, ci fa ballare. Voi che siete estroversi, vi piace andare in giro a ballare e far festa? E voi che invece siete un po' più introversi, quelli che magari piuttosto cercano di stare insieme nelle conversazioni, quelle un po' più intime, no? Non siete più obbligati a scegliere tra essere introversi o essere estroversi, perché c'è una terza via, c'è la via della

otroversità, o comunque della otroversione. Beh, insomma, ci sono gli otroversi, sono stati così definiti da questo psichiatra Rami Kaminski, che appunto ci parla di quelle persone che, pur non rifuggendo la compagnia, tendono a preferire i contesti più intimi e significativi. Quali sono le caratteristiche dell'otroverso? Allora, includono la preferenza per conversazioni profonde, quindi anziché scambiare convenevoli superficiali in grandi gruppi, prediligono il tête-à-tête, dove possono essere e possono approfondire argomenti e anche costruire legami più autentici. Poi sono indipendenti nel lavoro, cioè tendono ad eccellere in compiti individuali piuttosto che in dinamiche di squadra, e questo sebbene possono collaborare efficacemente anche con gli altri nella squadra quando necessario. Hanno l'avversione per i rituali comunitari, quindi non amano le cerimonie formali, le grandi feste in ufficio o altri eventi dove la partecipazione di gruppo è quasi obbligatoria, però quando si ci trovano, diciamo che riescono a mantenere un giusto equilibrio tra solitudine e socialità, cioè non sono l'anima della festa, ma neanche si isolano, e quindi appunto cercano quella via di mezzo che rispecchi il loro bisogno e che in qualche modo, insomma, stimoli, hanno degli stimoli sociali mirati e si cercano il tempo per sé. E questi sono gli otroversi. E invece adesso c'è Madame con Mama, non Mama.

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Salita del vuelo con destino

0: Shadows light.
1: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

Vedo già tutti quelli che sono in giro con l'auto, o magari sono fermi nel traffico al semaforo, che muovono la testolina a tempo con questo pezzo. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di caratteristiche della nostra personalità. Siete introversi? Siete estroversi? Perché? Perché ve lo chiedo? Perché potrebbe essere che non vi ritroviate in nessuna di queste due caratteristiche, perché forse siete otroversi. E questo di cui stiamo parlando oggi, ci sono delle situazioni che si condividono, cioè ci siano parti dell'introversione e dell'estroversione che entrano a far parte della otroversione, appunto, però poi insomma le similitudini non sono poi tantissime. Per esempio, gli otroversi e gli introversi condividono l'apprezzamento per il tempo trascorso da soli e la preferenza per interazioni meno affollate. Però poi, mentre gli introversi sono spesso definiti come tranquilli, come riservati, talvolta proprio schivi, non vogliono avere neanche contatto o altre interazioni sociali, gli introversi invece possono essere disinvolti e socievoli pur con le loro preferenze, cioè del tipo sì, va bene, a me piace stare in giro, stare con la gente, però attenzione perché io metto i puntini sulle i e diciamo che ho le mie preferenze, quindi mi apro, sono, come dire, estroverso, ma non con tutti, e questa è la caratteristica degli otroversi. Un'altra differenza fondamentale invece riguarda la capacità di esprimersi, perché gli otroversi non hanno alcun problema a parlare in pubblico e a sostenere il proprio punto di vista, a differenza di molti introversi che invece ritengono queste situazioni un pochino più stressanti. Hai capito? C'è la taverna, sono i Tavernon.

David Guetta, Bebe Rexha, Sad Girls. Yeah, questo nuovo pezzo ci fa tanto ballare qui a Shadows Light, mentre stiamo cercando di capire, di districarci nelle nostre personalità, se siano esse un po' più introverse, se siano esse un po' più estroverse o siano esse otroverse. Allora cerchiamo di capire qual è la differenza tra gli otroversi e gli introversi. Abbiamo visto che insomma gli introversi sono tranquilli, riservati, anche schivi, mentre gli otroversi possono anche essere disinvolti e socievoli. Poi abbiamo anche visto che un'altra differenza fondamentale riguarda la capacità di esprimersi. Gli otroversi non hanno alcun problema a parlare in pubblico e a sostenere il proprio punto di vista. Per gli introversi questa cosa diventa un po' più difficile e stressante. E poi ancora un'altra differenza è quella che gli otroversi amano immergersi in fitte conversazioni profonde con un amico e cercano così una vera connessione, mentre l'introverso potrebbe preferire la pura solitudine per ricaricarsi. E questo è insomma se vi ritrovate in una di queste categorie. Poi c'è la differenza con l'estroversione, cioè nonostante la loro natura non sia apertamente estroversa, gli otroversi non sono nemmeno totalmente chiusi al mondo esterno, e quindi la differenza tra otroversi ed estroversi risiede non nella, diciamo, più nella qualità, ecco, delle interazioni preferite, perché un estroverso trae energia dal gruppo e dalla stimolazione costante, invece l'otroverso questa energia in un'interazione più contenuta ma più significativa. Quindi non rifuggono la compagnia, non la rifiutano, ma la selezionano con cura, cercando quindi un equilibrio che rispetti la loro energia e le loro inclinazioni. Vi ritrovate in una di queste categorie? Perché tra poco cercheremo di capire come scoprire se siete introversi, estroversi o otroversi. Intanto noi cantiamo d'amore insieme ad Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: È lui l'uomo che non sbaglia un singolo, On My Soul di Bruno Mars. Beh, l'energia pazzesca in ogni suo brano che ci trasmette e che comunque ci fa star bene. Bravo, bravo Bruno Mars. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di otroversione, cioè la terza via che si pone tra l'essere estroversi e l'essere introversi. E cercheremo tra poco di capire se rispondendo ad una piccola batteria di domande, rispondendo onestamente, possiate in qualche modo capire e fare un'autoanalisi, un piccolo test per vedere se siete otroversi. Intanto noi ci fermiamo qui, ma torniamo tra pochissimo. C'è la terza parte di Shadows Light, ricca ricca di tantissime belle cose a partire dall'80-90. Abbiamo confezionato per voi un paio di canzoni provenienti dagli anni 80 e una degli anni 90 che insomma sono spettacolari. Se volete invece organizzare voi l'80-90, scrivete una mail a senzaradio@live.it. Ci troviamo proprio tra pochi secondi qui a Shadows Light.
1: Shadows Light.
2: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
3: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
4: Let's go.

UK, MGK e Wiz Khalifa in questo brano che insomma parla di quelle che sono le girl next door, cioè le ragazze della porta accanto. Se poi avete visto il video di questo brano, Machine Gun Kelly, appunto MGK, che insieme a Wiz Khalifa hanno fatto questo nuovo brano. Qui è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi abbiamo e stiamo ancora parlando di quelle che sono le caratteristiche della nostra personalità e soprattutto di questa nuova via tra introversione ed estroversione, che è appunto la otroversione, e quindi questa è la nostra nuova meta, diciamo, cercando di capire. Abbiamo detto che possiamo fare un piccolo test rispondendo onestamente a queste domande: vi sentite a vostro agio a parlare in pubblico o a esprimere le vostre idee, però preferite non essere costantemente al centro dell'attenzione? Rifletteteci, rispondete con onestà. Apprezzate profondamente il tempo che passate da soli per dedicarvi ai vostri hobby o alle vostre riflessioni, però non vi sentite isolati e neanche depressi in quei momenti? Altra domanda: quando c'è una festa preferite chiacchierare a lungo con poche persone anziché socializzare con tutti? Vi trovate spesso a sentirvi diversi dalle categorizzazioni standard di introversione o estroversione? Nel lavoro o nello studio preferite un progetto che potete gestire in autonomia, però non avete problemi a collaborare anche con gli altri? Le conversazioni superficiali o i pettegolezzi vi annoiano o vi prosciugano l'energia? E allora, se a molte di queste domande avete risposto sì, è probabile che voi siate otroversi. Adesso invece vi parliamo di quelli che sono gli anni 80 e gli anni 90, perché la musica degli anni 80 e degli anni 90 ci ha fatto ballare, ci ha fatto vivere dei momenti bellissimi. Ce ne sono due brani, uno dopo l'altro. Provate a indovinare voi di cosa stiamo parlando. Questi sono anni 80 o sono anni 90?

0: La musica mi piace.
1: Yeah, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. Ascolto. I senza radio. Li sento.
2: I'm

Scatmaggio. Ci proviamo dagli anni 90, dal 1995. Beh, vabbè, in qualche modo. Allora, questo è un omonimo perché il brano si intitola Scatman e lui è Scatman John, è il 1995 ovviamente, voi che siete appassionati l'avete già riconosciuto, mentre abbiamo scelto un altro omonimo, cioè un brano che veniva dal 1987, vado a memoria, era Accos de Garçon, questo duo belga che cantava appunto il brano che portava il titolo il nome del loro gruppo, appunto Accos de Garçon. E allora, questo era il momento degli anni 80 e anni 90. Se volete, digitate voi le vostre canzoni, scrivete un messaggio al 333-3831-587 con i titoli delle canzoni degli anni 80 e 90 che vorreste ascoltare e anche con il vostro nome, oppure mandate una mail semplicemente a senzaradio@live.it. Torniamo a quello che è l'argomento del giorno, quello che abbiamo messo in luce per poter riderne insieme delle ombre qui a Shadows Light, altri segnali tipici degli otroversi nella vita quotidiana. Per esempio, voi selezionate attentamente le vostre amicizie, preferite pochi legami ma profondi a molteplici invece che poi possono essere anche delle conoscenze superficiali? E se è sì, vuol dire che propendete per la otroversione. Oppure potete apparire in qualche modo estroversi nei contesti in cui siete uno ad uno oppure in piccoli gruppi. Invece diventate più riservati in situazioni affollate. Oppure ancora, avete una innata capacità di ascolto attivo, il che vi rende degli ottimi confidenti nei confronti dei vostri amici. Siete indipendenti, siete autonomi, sapete apprezzare e cercare il confronto con le persone di cui vi fidate e poi tendete ad evitare le dinamiche sociali complesse, il dramma, ovvero sia cercate invece la chiarezza e l'autenticità. E per voi la solitudine non è un rifugio dagli altri, ma è una ricerca di qualità che poi vi servono anche per ricarica personale. Ecco, questi sono i vostri, come dire, le caratteristiche degli otroversi. Noi abbiamo imparato a volare in queste settimane insieme a Salvo Buono e credo l'abbiate fatto anche voi. Questo è uno splendido pezzo, ascoltatelo tutto perché è molto molto bello. Ho imparato a volare di Salvo Buono. Riavvolgendo

ha imparato a volare così come anche noi. Allora questo brano bellissimo qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi parliamo di otroversione, cioè quella capacità che è una terza via tra l'essere introversi e l'essere estroversi. Sfatiamo il mito dell'obbligo sociale e quindi non per forza dobbiamo sempre stare insieme agli altri, perché la società spesso impone un modello ideale di socialità ed esalta l'estroversione, la partecipazione al gruppo. Però questa visione può essere limitante, perché c'è invece un'altra visione, quella degli otroversi, e adesso vi daremo anche qualche consiglio. Ma intanto dobbiamo, come dire, fare una piccolissima pausa di qualche secondo. Torneremo con la quarta parte di Shadows Light, ricca di musica, ricca di quelli che sono i nostri sproloqui sull'argomento del giorno, e poi ovviamente a chiudere il brano reggae che sempre ci sta bene e ci rilassa. E allora torniamo davvero tra qualche istante, quindi Shadows Light continua, state con noi.

0: senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
1: Shadows Light, Shadows Light.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
4: È un po'.

Giovanotti e Alfa, buon vento, si muove questo bel singolo proposto da questi due grandissimi della musica italiana. Questa è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed allora oggi andiamo a vedere quali sono i pro e i contro, anzi cerchiamo di capire che non c'è nulla di male a preferire per esempio la compagnia di un solo amico piuttosto che l'uscita in gruppo, oppure a godersi una festa stando in disparte anziché lanciarsi in pista. Questa praticamente è una solitudine positiva, non è isolamento, è una scelta consapevole che permette di ricaricare le energie e di coltivare relazioni più significative. E allora bisogna vivere al meglio la propria otroversione, cioè il fatto di non essere né introversi né estroversi, ma per l'appunto otroversi, cioè avere questa terza via. Riconoscere e vivere al meglio le proprie preferenze e riconoscere appunto di essere un otroverso ci permette di vivere in modo più autentico e più sereno. E adesso vi daremo anche dei consigli pratici su come si fa. Per esempio, dovete comunicare sempre le vostre esigenze, non avere paura di esprimere le proprie preferenze sociali a colleghi, ad amici, a familiari, spiegare che apprezzate la loro compagnia, ma che comunque c'è anche bisogno dei propri momenti, dei propri spazi di interazione più intimi. Oppure scegliete sempre la qualità sulla quantità, quindi non vi dovete sentire in obbligo di partecipare a qualsiasi evento. Selezionate chiaramente le occasioni che quelle che risuonano di più, quelle che ci piacciono di più e dove sapete che potrete godere di interazioni significative. Altri consigli arriveranno dopo il brano di Mac con Beautiful Freaks qui a Shadows Light.

Maledetto me. Maledetto me. Chissà se Fulmina ci sta parlando di un introverso, di un estroverso, di un otroverso, chi lo sa? Questo è il brano Maledetto me, finisce così. E allora questo è sempre Shadows Light, se vi siete ritrovati in qualche caratteristica di quelle che abbiamo elencato per quanto riguarda la vostra, come dire, la nostra personalità, e magari vi siete ritrovati nelle caratteristiche di essere otroversi, non c'è problema, non c'è niente di strano, anzi è tutto abbastanza normale, e anzi cercate di valorizzare i vostri talenti, le vostre capacità di ascolto, la profondità di pensiero, l'indipendenza, sono tutte risorse preziose degli otroversi. Allora utilizzatele per eccellere nelle vostre passioni e nel vostro lavoro, sia a casa sia al lavoro. Cercate di modellare i vostri spazi e le vostre routine per favorire la concentrazione, cioè createvi quello che è il vostro.

ambiente e non confrontatevi con gli altri, non dovete paragonarvi a chi è costantemente circondato da persone, perché il benessere di ognuno di noi dipende dalla non dipende dalla quantità di impegni sociali, ma dalla qualità delle relazioni e del tempo che appunto che poi è personale e che scegliamo di passare con chi vogliamo. Bisogna celebrare quella che è la nostra unicità. Quindi essere un otroverso ci offre una prospettiva preziosa sul mondo e sulle relazioni umane, perciò accettiamoci e celebriamo questa parte di noi senza dover pensare per forza che insomma questa cosa sia un difetto della nostra personalità, ma anzi facciamone un vero e proprio punto di forza. Torniamo alla musica, qui a Shadows Light ci sono le Bambole di Pezza con questo brano che si intitola Porno.

le rocchettare, le bambole di pezza con porno, qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Questo era l'ultimo brano del nostro programma, così chiudiamo tra poco appunto con l'ultimissimo brano, che poi è quello che fa da sigla di chiusura ormai qui a Shadows Light. Abbiamo parlato oggi della otroversione, quindi essere otroversi, attenzione, non è un difetto, non è una stranezza, ma è anzi una preziosa sfaccettatura della personalità che merita di essere compresa e ovviamente celebrata. E allora riconoscere questa terza via che sta tra l'introversione e l'estroversione ci permette non solo di accettare noi stessi più pienamente, ma anche di navigare il mondo sociale con maggiore consapevolezza e autenticità. E allora così si costruiscono relazioni più significative e un benessere ovviamente duraturo. Quindi niente di strano, niente di che, ecco, non mica abbiamo parlato di cose dell'altro mondo. Sicuramente molti di voi si saranno ritrovati nell'uno o nell'altra situazione, in qualche sfaccettatura, ed è giusto che sia così, ed è giusto che tutte le nostre, come dire, visioni della personalità siano in qualche modo celebrate e vissute. Allora, noi siamo giunti al momento dei saluti qui a Shadows Light. Ovviamente ci ritroviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Se vi è piaciuto, ditelo anche ai vostri amici, così magari lo Shadows Light si allarga come famiglia più di quanto già non lo sia. E allora ci ritroviamo e ci riabbracceremo la prossima settimana. Vi lasciamo in compagnia di quello che è considerato, come dire, il non plus ultra, il re del reggae, perché la chiudiamo così, la chiudiamo storta, la chiudiamo con il reggae, la puntata di Shadows Light. E allora godetevi questo brano fantastico di Bob Marley, It Is Love, e noi torniamo la prossima settimana.

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Il mondo è un posto piccolo, per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

torna ancora quest'estate insieme a te. Oggi parliamo dell'incubo collettivo più atteso dell'anno, le vacanze estive. Quel magico momento in cui milioni di italiani decidono di partire esattamente nello stesso identico secondo, trasformando l'autostrada in un mega parcheggio a cielo aperto sotto i 40 gradi.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, di scaricare l'app, di metterci il cuoricino.

0: Esodo.
1: Esodo e controesodo, le cronache di un'estate disperata, la puntata di oggi. Analizzeremo i professionisti del barbecue in corsia d'emergenza e i geni dei bagagli millimetrici.
2: Stessa spiaggia, stesso mare.
1: Scaldate il climatizzatore, iniziamo a sudare con un super tormentone. Baby K, voglio ballare con te.

Il primo dramma si consuma di notte nei garage per caricare la macchina, una sfida che farebbe impallidire i campioni di Tetris. I mariti che tentano di far entrare, sfidando le leggi della fisica, tra i sedili le valigie rigide, il passeggino, la borsa frigo, l'ombrellone e la cuccia per il cane. Tutto per una settimana a Rimini. Potremmo chiamarla la fisica quantistica del bagagliaio, ma c'è sempre il problema finale. Quando pensi di aver finito, arriva la moglie, con la pianta di ficus da salvare. Che fai? Non te la porti, la pianta in vacanza?

Ermanno da Bologna ci scrive dall'autogrill: sono bloccato da un'ora, ho fatto 30 minuti di fila per un camogli e non trovo più la macchina perché sono tutte grigie. Ma lo sapevi che l'autogrill non era un punto di ristoro, era un'arena di Hunger Games? Compra una cartolina, un biglietto della lotteria, un vassoio di rustichetti, inizia a camminare sperando che il tuo telecomando apra qualche auto. Siete partiti col bollino nero o col bollino verde?

0: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
1: E quando la protezione civile dice bollino nero, non partite, l'italiano medio cosa fa? Fantastico, una sfida, partiamo tutti. Alle 6 del mattino tutti lì al casello a guardarsi in cagnesco da un finestrino all'altro, come se stesse per scattare il Gran Premio di Monza.

Beh, esattamente come Pedro, Maracaibo è una traccia immancabile nelle autoradio durante le code in autostrada. Sarà per via di quell'effetto ipnotico del ritornello.

Gridare mare forza 9 o rum e cocaina mentre si è bloccati nel traffico con 38 gradi fuori. Spezza la monotonia del viaggio trasformando virtualmente la vostra macchina in una pista da ballo.

Maracaibo 1981, Lu Colombo. Questo perché con la macchina voi state andando tutti quanti al vostro paese.

Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Dove si girano tutte le case dei parenti, se no qualcuno si offende.

0: Abbronzatissima. 1963, quello era il tormentone di quell'anno. Edoardo Vianello, questa è la versione di Brusco. 1963, gli anni del boom economico, tutti in 500, in 600, l'inaugurazione dell'autostrada del sole.
1: Uffato volare, salvar la gente in fila che litiga, la folla si ribella, poi se prendo una palla.
0: Poi ci sono quelle che non prendono l'autostrada, ma i percorsi alternativi, perché mio cugino ha suggerito la scorciatoia, vero Romina?
1: Tira la pelle.
0: Romina è bloccata in una mulattiera in mezzo alle capre dell'Appennino.
1: La tua dolcezza,
0: a mio cugino.
1: Basta, non ti do più retta.
0: Ricorda al marito, lasciate perdere i cugini, accendete il GPS.
1: Per ore al sole senza alzarti mai.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 18 e 31 minuti.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome
5: sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tiguglio.
4: È il programma?
5: Troppo forti.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
6: Troppo forti
3: con Alex De Sì.

aspetto ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tigullio, una radio per amici.
3: H24.
4: World Music Night, Sounds Passion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
5: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
6: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!

un viaggio. L'incanto sarà godersi un po' la strada. Non importa la meta, il bollino nero, le ore di coda. L'importante è muoversi con qualcuno, condividere un viaggio. Abbandonare la zona di comfort. Fai le valigie e chiudi casa. Ma con la temperatura giusta in macchina, perché se la mettete a 16 gradi, stile Siberia, qualcuno prende la cervicale.

The Colors, pronto, come va? E poi finalmente si arriva in spiaggia e si cerca parcheggio. C'è poi chi vuole risparmiare quei 15 euro, lo stabilimento costa troppo, e lascia la macchina con le quattro frecce sulla scogliera, vero Pippo? Pippo, attento che la macchina o te la porta via l'alta marea, o il carro attrezzi del comune di Gallipoli. Uomo avvisato, mezzo salvato. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi in questo esodo e controesodo estivo radiofonico. Zucchero. Ma Pippo, che cosa fai?

Brano del 1987, rifatto nel 2004 con Tom Jones, quella Pippo Nasty Guy. Un tormentone generazionale.

In auto funziona anche come perfetto sfogo liberatorio contro gli automobilisti che ti tagliano la strada, che sbagliano la rotonda, che non usano le frecce. Quindi Pippo, paga quei 15 euro del parcheggio a Gallipoli. Se no ti tocca tornare in treno, eh.

Pensa, aver fatto 12 ore di viaggio per arrivare a Gallipoli in macchina, con le famose 3 ore ferme a Rimini e Riccione. E poi la macchina te la porta via il carro attrezzi, Pippo, dai, non si fa. Eh sì, perché dopo il nodo di Bologna, il primo stop, è il nodo di Rimini. Rimini e Riccione, dove le file sono lunghissime, come dicono The Giornalisti e Tommaso Paradiso, tutti a Riccione.

0: navi salpano, le spiagge bruciano. Riccione dei giornalisti.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: E poi quando torni al paese, che non te la fai una tarantella?

Un pezzo ipnotico. Passionalità nel testo e la percussione tradizionale. C'è Barretta. Laura dice: dove l'hai trovato? E l'ho trovato. Questo brano si lega molto bene alla foto iconica del passaggio in autostrada tra la Basilicata e la Calabria. Un po' come la foto Aroncisvalle del cartello Santiago 790 km. In un tipo Zamari, c'è Barretta. Stiamo tornando, ormai l'esodo è il contro l'esodo. Se l'andata è tragica e ritorno è un film horror. Tra poco ne parliamo.

A me mi piace la malinconia totale di chi ha la sabbia nelle scarpe, la pelle che si spella come una lucertola, il giorno dopo ti aspetta il capo ufficio. I bambini che viaggiano in silenzio piangendo dietro il guidatore.

È iniziato il controesodo, siete tutti fermi e finisce la benzina o la batteria del vostro SUV. Cosa fate? Semplice, non aprite il cofano guardando il motore con aria intelligente, tanto non siete meccanici e non risolverete nulla. Non camminate nella corsia d'emergenza, è pericoloso. Sdraiatevi sul sedile, accendete le quattro frecce, come dice Pippo, prendete la borsa frigo, iniziate a mangiare la parmigiana di melanzane che vostra madre vi ha fatto la mattina. Almeno morirete con lo stomaco pieno prima dell'arrivo del carro attrezzi. Toda gioia, toda bellezza.

In quest'ora di Viaggiando abbiamo trattato esodo e controesodo. Siamo partiti con Abbronzatissima in coda con il bollino nero per combattere il caldo cantando Pedro e Maracaibo. Non c'era stanchezza, avevamo Pippo di Zucchero e Maschio di Annalisa a tenerci svegli. Poi un Pronto come va dei Colors mentre eravamo sotto il sole di Riccione con dei giornalisti.

Ma ogni viaggio prevede un ritorno. Il controesodo si accende di nostalgia con le tarantelle di Cece Barretta e la poesia del mio paese, della Bracale. Qualcosa per curare la malinconia del rientro, perché dopo tutto il segreto di ogni estate è godersi il viaggio. Quindi allacciate le cinture, godetevi le vacanze e cercate di non scannarvi per un metro quadrato di spiaggia. Il viaggio continua tutte le estate, vi ricordo, con il meglio di Viaggiando.

0: I re indiscussi del Miami Disco degli anni 70, KC and the Sunshine Band, fondati nel 1973 da Harry Wayne Casey, un collettivo multietnico che ha letteralmente plasmato il suono dell'epoca d'oro delle discoteche con una formazione massiccia. Hanno fuso funk, R&B e ritmo caraibici, il risultato una fabbrica di successi planetari, primi a piazzare 4 singoli consecutivi al numero uno dopo i Beatles. Get Down Tonight è stato il loro primo storico brano ad avere un grande successo, e con la carica giusta della KC and Sunshine Band diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: La carica giusta è Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Betturini. Andiamo avanti con la musica con Barry White.
2: I must relax you, I mean totally relax you.

Un super classico della musica soul, ritmo elegante, arrangiamento orchestrale da brividi e quel timbro profondo che ha fatto la storia. Non è magia, è solo l'amore che fa il suo corso. Questa è It's Only Love Doing Its Thing di Barry White, è del 1978, ma nel 1989 Mick Hucknall e i suoi Simply Red trasformavano questo classico di Barry White in una cover soul. Adesso un brano del 1979 che ha fatto la storia della funk, molti lo conoscono per la colonna sonora di Ghostbusters, direttamente dal loro secondo album, ecco la contagiosa energia di Ray Parker Jr. e Radio con You Can Change.

My Love is Waiting di Marvin Gaye, un brano che Marvin Gaye si rifugia in Belgio per ritrovare se stesso. Robinson.

Pensate che lo stesso Charlie Wilson ha confessato che lavorare con un pilastro della Motown come Smokey Robinson era il desiderio di una vita. Un'intesa nata in studio tra aneddoti del passato e l'inconfondibile sound

0: R&B che unisce generazione, due leggende, assoluto, una sola grande traccia.
1: Radio Tigullio,
2: Soul and Dreams,
1: Black Coffee, il meglio della soul funk.

Jay Bright si conferma un maestro nel creare atmosfere capace di svoltare la giornata con la giusta dose di groove. Listen to Your Heart mescola perfettamente il soul classico con un R&B moderno ed elegante. La voce principale è affidata a Angeli. Invece Anderson .Paak ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con il debutto alla regia nella commedia K-Pops al fianco del figlio Saul Rashid. Ha interpretato un musicista e ha contribuito con numerose canzoni alla colonna sonora. Una di queste è la collaborazione con Alissa nel brano Can't Get Enough. L'ultimo singolo è stato dalla colonna sonora di K-Pops.

Can't Get No Fera, Anderson .Paak. Il prossimo artista è Glenn Lewis, che ci offre un altro assaggio del suo prossimo progetto con il nuovo singolo Impression, un brano morbido che anticipa il nuovo album Overture in uscita tra pochi giorni.

C'è qualcosa di speciale nel diventare adulti, non semplicemente avere l'età per votare o per bere il primo drink in discoteca, ma quella maturità che arriva dopo i 40 anni. È in questa fase della vita che sta entrando Chrisette Michelle. Il suo nuovo singolo si chiama Flower Mama.

Era Chrisette Michelle con Flower Mama. Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Kate Edmund grazie al suo delizioso singolo estivo del 2015, Let's Get Together, è tornato con What You Gonna Do For Me.

0: Bay Bright con Listen to Heart, Lisa Anderson Paak con Can't Get Enough, che fa parte della colonna sonora di K-Pops, Glenn Lewis Impression, la debuttante Nomi con Sweet Talk, Chrisette Michelle con Flower Mama, Kit Atmon What's Gonna Do For Me, le sei novità di oggi di Black Coffee.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cairoli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
3: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
4: No vabbè, non ho parole.
3: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
5: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.

0: rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

artisti, due amici si incontrano e decidono di collaborare con un nuovo progetto. L'album si chiama Giving It Up del 2006 di George Benson e Al Jarreau, dove ci sono brani precedentemente registrati da entrambi gli artisti, tra cui questa Brazen. Qui siamo invece nei primi anni 90 con uno dei brani più belli degli Incognito e più amati, e credo sia anche l'album che ha avuto il più grande successo commerciale per il gruppo inglese, con la voce di Maisa Leake. Il brano si chiama Still a Friend of Mine.

Stand on Mine erano gli Incognito, ma quanta eleganza c'è in questo brano. Siamo in apertura del nuovo millennio ed è anche il brano di punta di Lovers Rock, il quinto album di Shadé Adu. Ascoltiamo By Your Side.

musica ad ascoltare ad occhi chiusi, Sade con By Your Side, adesso Miss Monet insieme a Will Dowing. It's BJK calling Miss Monet and Will.

Miss Monet si è messa in risalto nel programma The Voice, la versione americana, dove ha stupito la folla con la sua interpretazione di New Attitude di Patti LaBelle. L'abbiamo ascoltata in questo duetto con il re del soul sofisticato Will Dobbing, era The Groove With You. Celeste l'abbiamo conosciuta con questo brano che prende ispirazione da Sinner Man di Nina Simone del 1965, dal suo album debutto del 2020. Ascoltiamo Stop This Flame.

0: Stop This Flame era Celeste. Ma quanta buona musica anche oggi. Allora un grazie ai nostri radioascoltatori, un grazie per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Grazie per aver ascoltato Black Coffee, il passato e il presente della soul, funky ed R&B.
1: Thank you.
2: He hates and feels and so I hate and feel.

0: Low, The Cracker, gruppo rock statunitense della Virginia fondato da David Lowery. Il brano è compreso nella colonna sonora piuttosto lunga del film Noi siamo infinito, uscito nel 2012. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Noi siamo infinito è l'adattamento cinematografico del romanzo epistolare The Perks of Being a Wallflower, letteralmente il vantaggio di essere timido, che è anche il titolo del film in lingua originale. Scritto nel 1999 da Steven Chbosky, il quale ha poi anche redatto la sceneggiatura e diretto le riprese del film. Il libro è stato pubblicato in Italia per Frassinelli con il titolo Ragazzo da parete nel 2006. Dopo l'uscita del film ne è stata ristampata una nuova edizione per Sperling & Kupfer, uscita con lo stesso titolo italiano del film, appunto Noi siamo infinito. Tra i produttori della pellicola figura anche John Malkovich. Il personaggio centrale della storia è Charlie, un adolescente timido, schivo, insicuro, che non ha amici e non parla con nessuno. Alla festa di inizio anno scolastico comincia a frequentare Sam, una ragazza dell'ultimo anno, e suo fratello Patrick. Lei è Emma Watson, doppiata da Letizia Ciampa, che aveva ottenuto la notorietà planetaria grazie al ruolo di Hermione, la migliore amica di Harry Potter in tutta l'omonima saga. Tra le sue altre interpretazioni c'è anche quella di Belle nella edizione live action de La Bella e la Bestia. Patrick invece è Ezra Miller con la voce italiana di Flavio Aquilone. L'attore ha poi recitato in diverse pellicole di supereroi come quelli della Justice League o di Animali Fantastici. Miller alterna la sua vita tra premi e riconoscimenti per le sue interpretazioni e momenti di condotta disordinata, tra aggressioni, minacce e uso di sostanze stupefacenti. Anche durante le riprese del film Noi siamo infinito, a Pittsburgh, Pennsylvania, è stato trovato in possesso di marijuana, indagato e mandato a processo. Ha ammesso poi pubblicamente di avere disturbi psichici e di essersi sottoposto ad un trattamento di recupero. Nel nutrito cast anche Dylan McDermott, Paul Rudd e Joan Cusack. Il film è costato 13 milioni di dollari e ne ha incassati circa 50. L'Italia è il quarto paese nella graduatoria degli incassi dopo gli anglofoni Stati Uniti, Australia e Regno Unito. Ascoltiamo ora il monologo finale del film, recitato dal protagonista, al quale seguirà Heroes di David Bowie. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Non so se avrò tempo di scrivere altre lettere, perché forse sarò troppo impegnato a cercare di partecipare. Quindi, se questa dovesse essere l'ultima lettera, voglio che tu sappia che non stavo per niente bene prima di cominciare il liceo. E tu mi hai aiutato. Anche se non sapevi di cosa parlavo, o non conoscevi nessuno che aveva questi problemi, non mi hai fatto sentire solo. Perché io so che ci sono persone che dicono che queste cose non esistono. E che ci sono persone che quando compiono 17 anni dimenticano com'era averne 16. So che queste un giorno diventeranno delle storie e che le nostre immagini diventeranno vecchie fotografie. E noi diventeremo il padre o la madre di qualcuno. Ma qui, adesso, questi momenti non sono storie. Questo sta succedendo. Io sono qui. E sto guardando lei. Ed è bellissima. Ora lo vedo. Il momento in cui sai di non essere una storia triste. Sei vivo. E ti alzi in piedi e vedi le luci sui palazzi e tutto quello che ti fa restare a bocca aperta. E senti quella canzone su quella strada con le persone a cui vuoi più bene al mondo. E in questo momento, te lo giuro, noi siamo infinito.

0: Evensong degli Innocence Mission, ancora dal film Noi siamo infinito, la cui colonna sonora comprende anche brani, tra gli altri, degli Smiths e degli Imagine Dragon, che sono stati raccolti in un CD pubblicato e che ha ottenuto un buon successo di vendite. Le musiche originali sono state invece composte dal musicista canadese Michael Brook, che aveva debuttato nella composizione per film nel 95 con The Heat, la sfida di Michael Mann, e che ha ricevuto la nomination ai Golden Globe per la colonna sonora di Into the Wild di Sean Penn. Ci trasferiamo ora in Costa Azzurra, che fa da scenario alla storia nel film Attenti a quelle due, diretto nel 2019 da Chris Addison, il quale è principalmente un attore comico e uno stand-up comedian apprezzato. Questo è per il momento il suo unico lavoro dietro la macchina da presa. Ce n'è un altro in programma dal titolo Alleluia, nel quale dirigerà Ralph Fiennes. Le protagoniste di Attenti a quelle due sono il premio Oscar Anne Hathaway, che aveva appena girato Ocean 8, e Rebel Wilson, la quale, terminate le riprese di questo film, ha subito cominciato a girare Cats, un film musicale ispirato al musical teatrale. Le due sono doppiate rispettivamente da Federica De Bortoli e Ilaria Giorgino. La Hathaway è Josephine, ereditiera elegante e seducente, truffatrice matricolata che, con la complicità del suo maggiordomo, rimorchia milionari per spennarli nella meravigliosa cornice costiera del sud della Francia. La Wilson invece è Penny, una australiana curvy, esuberante, casinista e scurrile, che è però altrettanto brava a raggirare le sue prede, spillando loro discrete somme di denaro fingendo disgrazie fisiche e parenti bisognosi. Le due entrano in contatto in un treno, nel quale la prima vede la seconda in azione e capisce che deve prontamente allontanarla dal suo terreno di caccia. Penny però non desiste e Josephine, sotto ricatto, è costretta non solo a prenderla come socia, ma anche a farle da tutrice nell'arte della truffa. Così le due alleate prendono di mira un ricco giovane americano in vacanza e cominciano tra di loro una sfida per sedurlo e derubarlo. Lui è interpretato da Alex Sharp, con la voce italiana di Luca Baldini, che rivedremo l'anno successivo nel plurinominato agli Oscar Il processo ai Chicago 7. Chiudiamo la prima parte di Note di Cinema con Tom Jones, She's a Lady, preceduta dal trailer di Attenti a quelle due.
1: Sono Note di Cinema.
2: Sono in ristrettezze e sto cercando mia sorella. È stata rapita da uomini che vendono giovani vergini bianche ai miliardari.
3: Prenda qualcosa, offro io.
2: Allora un club sandwich e una porzione di patatine e due fette di torta.
4: Notevole.
2: Sono una truffatrice.
4: Allora siamo colleghe.
2: Secondo me hai bisogno di una complice. Tu mostrami cosa sai fare.
4: Prima lezione. Un uomo non sa resistere a una donna vulnerabile.
2: Wow, puoi davvero piangere a comando.
4: Se vuoi essere come me, devi essere pronta per ogni situazione.
2: Mettimi alla prova.
4: Mi stai sfidando per caso?
2: Sono io la più brava.

0: A partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.
1: Carissimi amici di Radio Tigulio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
4: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
5: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14:30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
6: Ehi, da brava.
7: Radio Mania, Day by Day.
8: Non va bene.
7: Con Luigi Guarneri.
9: Vi aspettiamo tutti.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Seconda parte aperta con Bassin di Yel, altro brano che si può ascoltare sulle scene del film Attenti a quelle due, che tra l'altro è il remake, a parti maschili e femminili ribaltate, di un film dal titolo I due seduttori del 1964, con tre premi Oscar come Marlon Brando, David Niven e Shirley Jones, diretti da Ralph Levy. Lo stesso soggetto era stato utilizzato anche nel 1988 per il film Due figli di, con Michael Caine, Steve Martin e Glenn Headley. Tutti e tre i film sono ambientati nella stessa cittadina inventata di Beaumont-sur-Mer in Costa Azzurra. Dalla Costa Azzurra adesso ci trasferiamo sulla costa pacifica degli Stati Uniti, attraversiamo l'oceano e tutti gli States e approdiamo a Los Angeles per parlare di un vero e proprio blockbuster che risale al 1990 per la regia di Garry Marshall, certamente il suo lavoro più conosciuto. Pretty Woman, pellicola che ha lanciato nel firmamento delle star di Hollywood una giovane e bella Julia Roberts, che aveva ricevuto l'anno prima le candidature come miglior attrice sia agli Oscar che ai Golden Globe per l'interpretazione di Fiori d'acciaio. Anche per questo ruolo poi ha ricevuto la candidatura agli Oscar. Oscar che avrebbe poi vinto per Erin Brockovich nel 2001. La sua doppiatrice italiana nella maggior parte dei suoi ruoli è Cristina Boraschi, anche in Pretty Woman. Il suo cachet in questo film, agli esordi della sua straordinaria carriera, era di $300,000. Da allora in poi è arrivata a guadagnare anche $25 milioni per un film. Protagonista maschile di Pretty Woman è Richard Gere, che ha battuto la concorrenza di Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Al Pacino e anche Denzel Washington. Gere all'epoca era già affermato, aveva già interpretato i ruoli di Julian Kay in American Gigolo e di Zach Mayo in Ufficiale Gentiluomo. Quest'ultimo gli era valso la candidatura ai Golden Globes, candidatura che ha replicato proprio con Pretty Woman. Il Golden Globe lo avrebbe poi vinto per Chicago nel 2003. Non è mai stato candidato agli Oscar. Qui è doppiato da Michele Gammino, che personalmente ritengo sia una delle nostre più belle voci, anche se nel doppiaggio di Pretty Woman si possono sentire le voci di altri importanti doppiatori come Renato Mori, Roberto Chevalier, Serena Verdirosi, Manlio De Angelis, Anna Rita Pasanisi. Ora il trailer del film è Wild Women Do, dalla voce di Natalie Cole.
1: Sono note di cinema.
2: Benvenuti a Hollywood! Tutti a Hollywood accarezzano un sogno. Il vostro qual è?
1: Quando ero bambina fingevo di essere una principessa prigioniera in una torre e poi arrivava un cavaliere su un cavallo bianco con la spada sguainata e veniva a salvarmi.
3: Sa dirmi dove è Beverly Hills?
1: Certo, per $5.
3: Queste indicazioni non si pagano.
1: Io posso fare quello che voglio, amore. Non sono io che mi sono persa.
3: D'accordo, ok. Hai il resto di 20?
1: Ti ci accompagno per 20.
4: Chi è quella ragazza? Che fa? Lavora?
5: È nelle vendite.
4: La Touchstone Pictures presenta la storia di un appuntamento.
5: Non è un appuntamento, è un affare.
4: Ti ha portato a un accordo?
5: Ho una proposta d'affari per te. Io mi trattengo qui fino a domenica. Mi piacerebbe che passassi la settimana con me.
4: Ti ha fatto diventare un sogno realtà.
5: Usciamo per spese. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro qua dentro.
6: Signore, se mi permette, è nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questa.
4: Due persone che tra loro non hanno niente a che fare.
1: Tutte cercano di irretirlo. Io non cerco di irretirlo, io lo uso solo per il sesso.
4: Coinvolte in un piccolo affare.
5: La compagnia che sto comprando lavorò al prezzo stracciato di circa $1 miliardo.
1: $1 miliardo? I tuoi saranno molto orgogliosi, eh?
4: Tutto filava per il verso giusto. Finché...
5: Non voglio che te ne vada.
1: Mi hai ferito.
4: Non accadde qualcosa di inatteso.
7: Che ti è successo questa settimana?
8: Te ne sei innamorata, ma non ti ho insegnato niente.
1: Non sono stupida, ok? Io non sono innamorata.

0: Note di cinema.
1: Vuoi che ti trovi un appartamento, che ti compri una macchina?
2: Voglio di più. Io voglio la favola.

King of Wishful Thinking, Go West. Stiamo parlando di Pretty Woman, che è stato un vero e proprio blockbuster. Con gli oltre 460 milioni di dollari incassati, è diventata una delle commedie di maggior successo nel mondo. E pensare che nella sceneggiatura originale di J.F. Lawton, la storia avrebbe dovuto essere drammatica, con il contenuto di scene più forti e la dipendenza da stupefacenti della protagonista Vivian. Ma la produttrice esecutiva Lauren Ziskin la modificò e diede una rappresentazione più empatica al personaggio. Vivian, Julia Roberts, è una prostituta che viene ingaggiata da Edward Lewis Richard Gere, un uomo d'affari miliardario che accumula denaro acquisendo società in difficoltà finanziarie, smembrandole e rivendendole spacchettate in piccole parti. Dopo aver trascorso una notte in un albergo di lusso con Vivian, Edward propone alla ragazza di rimanere con lui un'intera settimana per accompagnarlo nei suoi incontri d'affari e nelle sue serate in città. Il contratto prevede per Vivian una cifra che lei non ha mai guadagnato e naturalmente accetta. Inoltre, Edward le consegna la sua carta di credito per fare shopping nelle migliori boutique della Rodeo Drive a Hollywood e le insegna un po' di bon ton. La porta nei migliori ristoranti e addirittura all'opera, facendole indossare un preziosissimo collier e una collana di diamanti del valore di 250 milioni di dollari, di cui nelle riprese è stata usata l'originale. Tra i due, dopo alcune prime scaramucce, scoppia la scintilla dell'amore. È una favola a lieto fine, un po' tra Cenerentola, il brutto anatroccolo e il Pigmalione. Il regista e i due protagonisti si ritroveranno a lavorare di nuovo insieme nel 1999 in un'altra commedia dal titolo Se scappi ti sposo, che però non ha avuto lo stesso successo. Vivian ha un'amica che svolge anche lei il mestiere più antico del mondo, con la quale si confida. Kit

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Pretty Woman, Roy Orbison, brano portante della colonna sonora del film con lo stesso titolo, dal quale nel 2018 è stato tratto un musical in scena a Broadway con la regia e le coreografie di Jerry Mitchell. Una curiosità: nella locandina del film il corpo di Julia Roberts non è il suo. Con un fotomontaggio è stato sovrapposto quello dell'attrice Shelley Michelle, che le ha anche fatto da controfigura nelle inquadrature sexy. Mettiamo da parte Pretty Woman e parliamo ora di X-Men, film fantascientifico primo della saga ispirata ai fumetti dei supereroi della Marvel Comics, casa editrice statunitense fondata nel 1939. Allora si chiamava Timely Publications. Negli anni 50 cambiò la propria denominazione in Atlas Comics fino al 1961, quando diventò la Marvel Comics che conosciamo ancora oggi. Dal 2009 fa parte della proprietà della multinazionale The Walt Disney Company. Tra i supereroi pubblicati dalla Marvel ci sono Spider-Man, Captain America, Hulk, Thor, Iron Man e numerosi altri, tra i quali proprio gli X-Men, ma anche X-Woman, perché insieme ai supereroi mutanti maschi, Wolverine, Cyclope, ci sono anche le femminucce, Tempesta, Jean Grey, Rogue. Tutti al servizio della comunità, benché non ben voluti dalla popolazione, e alle dipendenze del professor Xavier, il quale si trova a dover combattere contro un suo vecchio amico, Magneto. Magneto ora è a capo di un gruppo di mutanti malvagi, conosciuto come la Confraternita, di cui fanno parte i supereroi negativi Sabretooth, Toad e Mistica. Naturalmente i due gruppi si batteranno tra loro per la supremazia del bene sul male. Del cast fanno parte Hugh Jackman, Ian McKellen, il premio Oscar Halle Berry, la modella olandese Famke Janssen e Patrick Stewart, doppiati in Italia rispettivamente da Fabrizio Pucci, Carlo Sabatini, Giuppi Izzo, Barbara Castracane, Ennio Coltorti. È curioso anche che lo sceneggiatore David Ayer, il creatore del fumetto Stan Lee e il produttore Tom DeSanto hanno recitato nel film in alcuni cameo. La storia ha inizio in un campo di concentramento nazista in Polonia nel 1944 fino a giungere ai giorni nostri. Sentiremo ora un estratto dal trailer di X-Men e poi i Tech Death presenti nella colonna sonora con Love Love.
1: Sono note di cinema.
2: Signore e signori, stiamo vivendo il principio di un nuovo stadio dell'evoluzione umana.
3: In ogni essere umano,
4: non molti capirebbero persone come noi,
3: esiste il codice genetico.
5: Qui sarai al sicuro.
6: Che razza di posto è questo?
7: Tu non sei l'unico ad avere questi poteri.
6: E lei?
3: Per la mutazione.
6: La verità è che i mutanti esistono. E sono in mezzo a noi. Dobbiamo capire chi sono e soprattutto quali sono i loro poteri.
3: Un cambiamento è in atto.
8: Lei è un uomo timorato di Dio, senatore.
3: E quelli che noi temiamo.
9: Magneto crede che ci sarà una guerra fra i mutanti e il resto dell'umanità.
3: Saranno i soli che potranno salvarci.
9: Se nessuno riuscirà a fermarli, il futuro dell'umanità è segnato. Tu sei un mutante.
4: Il mondo è pieno di persone che ti odiano e ti temono. E tu perdi il tuo tempo a proteggerli. Sei dalla parte giusta.
8: Ho fatto io la prima mossa. Ma è tutto quello che so.
10: Potrebbe sterminare tutta New York. Logan, aiutaci. Combatti insieme a noi.
9: Non siamo quello che credete. Non tutti noi.

0: Notte di cinema.
1: Ti svegli mai nel cuore della notte con la sensazione che un giorno faranno passare quella legge assurda e verranno a cercare te e i tuoi figli per portarvi via tutti?
2: In effetti sì. Mi fa una pena immensa quella povera anima che va in quella scuola in cerca di guai. Che ti è successo?
3: Non ti ricordi?
4: Avreste dovuto uccidermi quando ne avevate l'occasione!
5: Ammazzeranno, Bobby!
4: No! No!
6: Benvenuto, professore. Ti aiuta a sopravvivere.
1: La guerra è cominciata.

0: Abbiamo appena ascoltato Bye Bye Bye degli NSYNC. Questa fa parte della colonna sonora di X-Men 2, anche questo diretto da Bryan Singer, proprio come il primo della saga, che negli anni si è allungata arrivando a 13 pellicole tra sequel, prequel e spin-off, nei quali è anche piuttosto complicato orientarsi. Questo è esattamente il seguito del primo, infatti ci sono gli stessi personaggi e gli stessi interpreti e sostanzialmente anche gli stessi doppiatori italiani, con Fiamma Izzo che ha adattato i dialoghi e diretto il doppiaggio. La pellicola ha incassato più di 400 milioni di dollari in tutto il mondo, 6 milioni e mezzo dei quali in Italia. L'intera saga, vale a dire i 13 film, ha incassato complessivamente una cifra come quasi 6 miliardi e mezzo di dollari. Ci arriviamo ormai al termine del nostro incontro di oggi, che abbiamo deciso di chiudere con un film cult, Kill Bill Volume 1 di Quentin Tarantino, sul quale per la verità ci siamo già soffermati in una trasmissione passata. Questa volta però lo voglio segnalare per la colonna sonora musicale, per il tema principale, che in questa occasione non è stato scritto per la circostanza, strano a dirsi per Tarantino, ma era già stato composto negli anni 70 da James Last, compianto musicista di origine tedesco, compositore di centinaia di melodie. Il brano in originale si chiama Einsamer Hirte, tradotto per il resto del mondo come Lonely Shepherd. Ascolteremo la versione arrangiata proprio per la pellicola, che è un po' più radiofonica, eseguita al flauto di Pan dal più grande panflautista di sempre, il rumeno Gheorghe Zamfir. Ne esiste anche una versione bellissima di Zamfir insieme al violinista André Rieu e la Johann Strauss Orchestra. Cercatela e ascoltatela perché vi ammalierà. La battuta memorabile di oggi ci riporta al cinema italiano degli anni 50 e al nostro più grande comico, Totò, in Miseria e Nobiltà, diretto nel 1954 da Mario Mattoli. Vi ricordo che se volete potete suggerire canzoni tratti da film inviando un messaggio WhatsApp al 388 808 800 specificando note di cinema. Seguite la pagina Instagram per rimanere aggiornati. Io sono Werner Altomare e mi sono molto divertito in vostra compagnia. Spero che anche voi vi siate divertiti e se questo è il caso ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Salve.
3: Hai lasciato.
4: Benvenuta. Tu, inglese?
2: Beh, quasi. Americana.
4: Americana. Benvenuta, americana.
2: Domo?
4: Io parlo molto bene tua lingua.
5: Prima volta in Giappone?
2: Ah.
5: Oh, che cosa porta te in Okinawa?
2: Devo incontrare un uomo.
5: Ah, oh, sì? Hai un amico che vive in Okinawa?
2: Non proprio.
5: Non è amico?
2: Non l'ho mai visto.
5: Mai? Chi è lui?
2: Attori Hanzo.
5: Devono essere parassiti molto grossi se ti serve l'acciaio di Attori Hanzo.
2: Enormi.

0: Ma che cosa sono 600.000 lire?
1: Ma chi le ha viste mai? Dico, chi le ha viste mai in contante? Perché noi adopriamo gli cheque, sì. Lui lo sa, ogni cheque è così.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Area Rock.
3: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
3: da Raffaele Astore.

Ed eccoci qua, ciao a tutti da Raffaella Storia. Devo dire la verità che questa non è una serata tra le migliori, perché comunque nella vita di ogni giorno succedono sempre tante piccole cose che poi magari ti fanno arrabbiare. Ecco, è successo proprio questo. Stasera mi sono davvero arrabbiato, ma succede diciamo un pochino a tutti quanti noi, e quando poi alla fine uno perde le staffe, come si suol dire, si rifugia in quelle che sono le cose che piacciono più di ogni altra cosa, appunto, come ad esempio la musica rock. E quindi benvenuti qui sul solito appuntamento di Area Rock in compagnia di Raffaella Storia per questi 60-58 minuti, poi in realtà passeremo insieme ascoltando tanta buona musica rock. Ma soprattutto tanta di quella buona musica rock che ha a che fare con tantissime novità che abbiamo chiaramente ascoltato durante l'arco della settimana e che poi alla fine ci piace riproporre al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, perché comunque quello che come Area Rock tentiamo di fare è di mantenere sempre alta l'attenzione a quelli che sono poi le cose, appunto, che accadono ogni giorno in questo fantastico mondo che appunto è il rock in tutto i suoi le sue sfaccettature. E partiamo con quello che è il primo brano, un brano che si muove tra lo stoner e il rock psichedelico, perché comunque stiamo parlando degli Slift, che sono usciti con questo Fantasia. Tra l'altro, loro reduci dal successo di Highland, disco pubblicato nel gennaio del 2024, che ritornano dopo consueti 3 anni con questo Fantasia, capitolo senza dubbio tra i più pesanti della loro discografia. E comunque, come da tradizione, quelle che sono le imponenti sezioni atmosferiche create da questa band, e in particolar modo da quelli che sono i sintetizzatori, di cui ne fanno un uso perfetto contrappuntato chiaramente a quelli che sono poi i riff monumentali, aggiungono quello che è un ulteriore spessore a un suono già straordinariamente davvero molto carico. Bene, la partenza che è affidata agli Slift, che saranno a Milano il 1° di dicembre di quest'anno per quella che è l'unica data italiana del loro tour europeo. Ci ascoltiamo questo Secret Mirror in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore. Slift, Secret Mirror.

Insomma, un'apertura tutto rock, quello con gli Slift, come il nuovo album, questa volta un graditissimo ritorno, nuovo album dal vivo di Neil Young, che raccoglie ben 13 brani registrati durante il Love Heart Tour dello scorso anno, la tournée che ha attraversato Europa, Stati Uniti e Canada. L'album ripercorre così la storia musicale del grandissimo artista che ha saputo reinventarsi continuamente. Neil Young e The Chrome Hearts, dall'album As Time Explodes, live album, questo è Harvest Moon, versione live.

Neil Young, che avrebbe dovuto tra l'altro suonare in Italia, che poi all'improvviso ha dovuto annullare il tour che l'avrebbe portato appunto in giro per l'Europa, ma comunque lui è sempre un grande. Harvest Moon, Neil Young in versione live qui ad Area Rock.

continuiamo questo nostro viaggio con un'altra band. Loro vengono da Nashville, che comunque è una band che sembra voler trasformare questa loro natura sfuggente in una sorta di dichiarazione estetica definitiva in quelli che sono i brani tratti dal loro ultimo album House of Mirrors. E stiamo parlando degli Oldham Whips, che escono con questo disco che rappresenta una notturna esplorazione di se stessi e che moltiplica comunque quelli che sono le riflessioni, anziché proporre poi delle riflessioni. Dagli Oldham Whips, The Houses of Mirrors, la casa degli specchi, noi ci ascoltiamo questo Ethernet. Loro sono gli Oldham Whips.

Beh, ogni tanto ci vuole anche lo stacco pubblicitario per ricordare che sempre siete qui con Aria Rock in compagnia di Raffaella Sole. Noi continuiamo quello che è il nostro viaggio, che ancora si muove all'interno stranamente questa sera di un po' di country rock, ma soprattutto attraverso quello che poi è una sorta di folk, questa volta però al femminile, perché stiamo parlando di quello che è il quinto capitolo in discografia di Aldous Harding, che poi è un lavoro molto più enigmatico, che con le sue 10 canzoni realizza davvero un album art folk tra i più belli degli ultimi 20 anni. E non stiamo dicendo delle eresie, perché comunque è un album che è fantastico, ne vale assolutamente la pena averlo. E Train on Highland è un'altra opera di ottima fattura di Aldous Harding, che conferma comunque quella che è la sua eccezionalità, cioè essere capace di realizzare dei dischi più intricati, appunto come questo. E noi da Aldous Harding e da Train on the Highland ci ascoltiamo l'omonimo pezzo. Fantastico.

Non so se avete notato, ma stasera, anzi quest'oggi, abbiamo davvero tante atmosfere un pochino più soft. Ogni tanto capita anche qui da Area Rock.

questo bellissimo folk di Helder Hurting con Train on the Island, che ci trascina all'interno di quelle che sono poi delle atmosfere davvero molto molto delicate, molto sofisticate potremmo dire, e ci trasporta automaticamente, anche se questa volta ci muoveremo in tutt'altro versante, in quello che poi è l'esordio di uno del quartetto piacentino Living Venice, che è composto da Sara Gruppi, che ha davvero una voce meravigliosa, e infatti le voce chitarra, Nicolo Botti alla chitarra, Tommaso Botti al basso e Dico Cardini alla batteria. La prima cosa che colpisce appena si mette questo CD nel lettore è la magnetica avvolgente appunto voce della cantante Sara Gruppi, davvero perfetta per immergerci in quelle che sono le atmosfere etere e sognanti della band. Living Venice dall'album Price of Caring, un grande esordio davvero anche per questa band italica, anzi italiana, dalla quale ci ascoltiamo questo Zebra, un viaggio che vi farà davvero sognare come sempre qui ad Aria Rock in compagnia di Raffaele Astore.

Questo era Zebra dei Living Venus, dal quale ci siamo appunto ascoltanti questo bel pezzo tratto da Price of Caring, con quella che poi è la stupenda voce di Sara Groppi. Insomma, come sempre viaggiamo all'interno di quello che è il nostrano rock italico, che ha davvero tanto, tantissimo da offrire e che chiaramente non può essere assolutamente tralasciato a favore di quelle che sono le cose che a livello internazionale ci circondano. Beh, anche qui in Italia abbiamo davvero tante, tante buone cose da andare ad ascoltare. Mentre adesso continuiamo ancora una volta con un altro trio, questa volta livornese, ma ci spostiamo in tutt'altro ambiente, vale a dire quello del blues, del psychedelic punk. Loro sono i Weekend Mattery. Band composta da Riccardo Prianti alla voce, chitarra, mandolino, banjo, nonché autore dei testi, Elia Lazzarini, anche qui un'altra donna, a percussioni, vibrafono, Matteo Scatini al basso, organo e chitarra. Da Cruel House, album che da un lato guarda all'America, quella dei ribelli solitari, delle periferie degradate, potremmo dire delle infinite autostrade, un album che non ha cadute, comunque mantiene quella che poi è una sua importante coerenza stilistica e di fondo. Questa è Moon Ground, loro sono Weekend Mattery, dall'album Cruel House. Like in your dream.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Continuiamo il nostro viaggio, perché come dire, vent'anni dopo The Pirates Gospel torna con Who's Keeping Time, una certa Alela Diane, un disco che davvero abita il folk americano come, come dire, come una casa vittoriana piena di crepe, ma tra gli echi di Lauren Canyon, malinconie orchestrali e ballate di un certo livello, di un certo spessore, la songwriter del Nevada trasforma il tempo musicale, esistenziale e cosmico in una materia fragile ed inquieta. E insomma, che dire, California. E così ci manteniamo ancora su quelli che sono i livelli questa sera, davvero di, come dire, di rilassamento totale, perché ogni tanto anche nella musica rock ci vuole un pochino di tranquillità. Alela Jan, questo è dall'album Who's Keeping Time, questa è California.

New York of Montreal, il titolo dell'album di Heather Mead, dal quale ci stiamo ascoltando questo When.

Questo era il prolifico genio di Kevin Barnes, che è uscito di nuovo, come si suol dire, dalla lampada con questo suo 20° album in studio intitolato Heather Mead, il suo nome d'arte of Montreal, ci porta poi a quello che è un altro come dire genio che arriva questa volta però con un album altrettanto nuovo, il suo decimo album, con quello che è una consapevolezza che consolida e unisce le sue origini. Stiamo parlando di Kurt Vile, che esce con questo Philadelphia's Been Good to Me, un album che si muove tra alternative indie rock e songwriter. E in questo suo decimo disco in studio si rivela amante di una certa stabilità e davvero sembra essere fiero di aver trovato il suo equilibrio tra famiglia e il ruolo di rockstar in sordina. Kurt Vile, questo è 99 BPM.

12, but it felt like 2014 and I know

Kurt Vile con questo 99 BPM che ci porta ormai verso quella che ormai manca pochissimo, la chiusura di questa nostra nuova puntata di Area Rock, che questa volta davvero si è mosso attraverso tanti stili, soprattutto che hanno poi a che fare con quello che in un certo modo anche, chiamiamolo pure così, il country. Ma giusto per cambiare, non abbiamo dimenticato assolutamente, perché siamo partiti davvero alla grande con quello che poi è il fantastico mondo degli Slift, che si sono mossi attraverso uno stoner, una psichedelica rock davvero molto molto coinvolgente. Bene, lasciamo allora il mondo di Kurt Vile e continuiamo con quello che è un bellissimo, oltre che come dire, bizzarro anche nome di questi ragazzi, vale a dire Lemoncello, magnifico duo formato da Laura Kirk e Claire Kinsella, che ci fanno muovere attraverso quello che poi alla fine è un magnifico come dire, sostanziale revival folk irlandese. Questo è Perfect Place, da quale ci stiamo ascoltando At the Edge, tra l'altro considerato uno tra i migliori dischi del 2026, almeno tra quelli usciti finora in ambito folk. Lemoncello, At the Edge.

Limoncello, che con questo Hat di Edge ci trasportano da subito, immediatamente, quello che è il prossimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, e subito, perché comunque lui è un grande, lo sarà sempre per la musica tutta, chiaramente anche per noi. Un pezzo tratto da quello che è il suo ultimo lavoro, The Voice of Dungeon Lane, vale a dire un disco ricco, vario, come quasi tutti i long playing, i dischi firmati dalla ditta, dalla premiata ditta McCartney. Ma su certe cose non si può assolutamente dire nulla. E mentre noi ci dirigiamo verso la chiusura anche di quello che è il nostro programma, da Paul McCartney, da questo The Voice of Dungeon Lane, ci andiamo ad ascoltare questa meravigliosa Daisy We Left Behind.

insomma, quando si parla di Paul McCartney, si parla di quello che è davvero la grande musica. E noi chiudiamo. Chiudiamo uscendo fuori da quello che è stato il seminato della serata, così come abbiamo aperto, chiudiamo con John Spencer. Ha un pochino di qualcosa di più rock. Di Garage Blues, che questo Songs of Personal Laws and Protests, John Spencer, che arriva qui con questo nuovo disco, riprendendo un pochino da dove aveva interrotto con il mini LP del 2024, Sick of Bacon Sick, John Spencer, che ci porta verso appunto la chiusura di questa nuova puntata di Aria Rock. Come and let's get down.

0: that. Just listen to me.
1: Knock Ham Did, lui è John Spencer per questa chiusura, come dire, di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che vi ha tenuto appunto compagnia per circa giù di lì, ci andiamo più o meno avanti indietro 60 minuti di musica, e quindi facciamo partire subito quella che è la sigla e poi ci sono un pochino di saluti. Vai!
2: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
1: Ebbene sì, anche questa puntata è andata via, insomma, è andata via attraverso tanti passaggi di, almeno speriamo, buona musica. Abbiamo calcato la mano, a dire la verità, su quelli che sono poi le uscite che riguardano in modo particolare il folk, ed è stato una, come dire, un viaggio che ci ha portato anche attraverso lo shoegaze, il blues, insomma, chi più ne ha più ne metta. E come al solito noi vi invitiamo a seguirci attraverso quelli che sono i nostri social, i nostri appuntamenti vari nel web, e soprattutto vi invitiamo a seguire anche quella che è il nostro sito ariarock.it, nel quale vi parliamo davvero di tante tante cose, tra l'altro l'ultimo nuovo disco dei Cowards, che si confermano davvero una band in crescita. Stiamo parlando dei marchigiani, appunto, Cowards, con questo Can You Heard Me, giusto per parlare ancora un pochino di nuove cose. Poi vi ricordiamo quello che sempre ne parliamo all'interno del nostro sito, che sono il programma del Locus Festival 2026. Vi invitiamo ad andare a spulciarlo, perché qui in Puglia sta accadendo davvero tanto tanto tanto, compreso quello che sarà il Medimax di quest'anno, al quale sono ben 25 appuntamenti di poco, al quale chiaramente cercheremo di esserci presenti anche noi, e saremo impegnati proprio lì al Medimax questa domenica, questo sabato e questa domenica, perché comunque chi ama il rock, chi vuole poi informare sul rock, certi appuntamenti non può assolutamente perderseli. Ma ci stanno tante tante altre cose da andare a spucciare su quello che è il nostro sito ariarock.it, che non potete assolutamente tralasciare, insieme chiaramente a tutti quanti gli altri siti che vi parlano di musica rock e non solo. Bene, che dire a questo punto? A questo punto Raffaele Astore vi saluta, vi lascia tranquillamente a quelle che sono le ultime svisate di questa bellissima sigla, e niente, che dire altro. Ciao, ciao a tutti, e alla prossima, come sempre ricordate, Area Rock, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Ciao!

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Mix e remix.
3: Mix e remix.
2: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: bring the action.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.
3: Mix e remix.
4: Mix e remix.
3: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.
4: Anni 80 e 90.
3: Mixata per voi da Marco Mari.
5: Let's go.

favor.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
1: Welcome a Radio Show.
2: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani, sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera, dalle 21.30 in poi, il meglio di tutte le puntate, insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
2: Troppo Forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo Forti con Alex De Sì.
3: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

condanne con un totale.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era snai crepati, stanno e osnai fortlanui.

0: Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tiguglio e il fascino della musica.
1: Peligro, peligro, peligro. Sta dentro della zona dance. De JXJ. Impact Records. DJ Cuellar.

0: Records.
1: Meeting.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tiguglio, una radio per amici.
4: H24.
5: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
6: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
7: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend, con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio, con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
8: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto.

0: ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scelto.
4: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7.
5: Come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.